tak, tak jakby tu nie było ich. Nadzieja, wiara i ta miłość, co?

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Accarezzami, senta fronte come brucia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Océane Brisbois-Baudry.
2: Diamolo via il nostro risveglio in questo giorno di venerdì, oggi è l'8 maggio 2026, abbiamo 6 gradi all'esterno, percepiti a 5, con mattinata fresca devo dire, io stamattina quando sono uscito ho detto non siamo ancora in primavera, voilà, è stata la mia prima reazione. 13 comunque la massima oggi, con un cielo prevalentemente variabile, è ancora molto incerto, molto nuvoloso e c'è sempre la possibilità di qualche residua precipitazione qua e là. 13 la massima, l'ho detto, non ho detto la minima, la notte prossima 5, percepito a 3, un fine settimana all'insegna della mamma ovviamente, e per festeggiare la mamma io suggerisco la giornata di domani che sarà più soleggiata, 18 la massima, 10 la minima. Domenica vi è un 70% di precipitazioni a carattere piovoso ovviamente, una massima di 15, una minima di 5, 70%, 1 a 3 mm. Comunque, se portate dei fiori alla mamma domenica saranno comunque freschi, questo è meno che si possa dire. Su ciò iniziamo in bellezza.

0: Alle 6.20 tutto il mezzo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 qualche informazione a carattere sportivo, se ce la facciamo 8.45 uno sguardo alle caricature, alle 9 un altro GR e subito dopo apriremo le linee per il nostro mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.
1: Attenzione! Battaglio! Popolazione!
2: Esce da pazzo, padrone! Accignata la lotta con uno! E a ritto non c'è ragione, te ne guai e preoccupazione!
3: Noi siamo nati con due cammini.

0: Tibio. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Per il momento ancora abbastanza nuvoloso il cielo su Mondral, abbiamo 7 gradi percepiti a 5 con venti che soffiano dal versante nord-occidentale a 11 km orari, raffiche fino a 17 km orari. Il sole è sorto alle 5.32, questa mattina tramonterà alle 20.08, il tasso d'umidità attuale è al 66%. Dovremmo avere una giornata con cielo variabile, belle schiarite anche, incluse nel cielo variabile. 13 la massima, 11 la sensazione, nella notte andiamo a 5 percepito a 3. Domani sabato più soleggiato, 18 la massima, 10 la minima, 40% le possibilità invece di un po' di pioggia domenica, 17 la massima, 6 la minima, e il cielo rimane variabile anche per l'inizio della settimana prossima. Lunedì 13 la massima, 5 la minima, martedì pareggia, 13 la massima, 5 la minima, e un po' più di sole mercoledì e anche un po' più di caldo, 14 la massima, la minima sarà di 8 gradi centigradi. Per quanto concerne la nostra bella luna, siamo agli sgoccioli, come lo ricordavamo anche ieri, perché le fasi sono invariate, quindi do il 9 maggio, domani 9 maggio alle 5.59 completeremo l'ultimo quarto di luna, ciò che significa che avremo la luna nuova il 16 maggio alle ore 16.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.
1: Leggermente meglio del solito, come accade ogni venerdì. Attualmente troverete traffico per il tunnel, ma unicamente direzione Boucherville, da Saint-Léonard a Descary per la metropolitana ovest, ma anche lì a Singhiozzo la 13, molto meglio della media, sempre comunque più lenta alla 440, e già lento anche l'échangeur Descary, incrocio tra Descary nord e la metropolitana direzione est. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Per quanto concerne l'attualità, si parla molto di quel disegno di legge che è stato presentato ieri dal

governo Frecce, tra l'altro sostenuto un disegno interpartitico, sostenuto anche dal Partito Liberale, dal Partito Québécois e da Québec Solidaire, che aggiungerebbe due nuovi membri all'Assemblea nazionale e impedirebbe l'accorpamento di alcune circoscrizioni regionali con altre. Sta suscitando però preoccupazione tra gli organi indipendenti che sono responsabili della revisione della mappa elettorale. La deputata dell'Assemblea nazionale Sona Lacoyanne-Olivier ha violato il codice etico dell'Assemblea stessa utilizzando il suo ufficio a Chaumédey Laval per scopi di parte, in particolare per la campagna di leadership di Pablo Rodriguez. Avrebbe anche persino distrutto delle prove e ostacolato delle indagini della commissaria per l'etica Ariane Mignolet, che raccomanda adesso una multa di $8,000 da imporre alla stessa. Christine Frechette vuole invertire la tendenza del fenomeno dei senza tetto e stanzia milioni di dollari per ampliare il suo programma di sostegno all'affitto a coloro i quali rischiano di perdere la casa e finire per strada. La nuova premier stanzia $21 milioni in 3 anni per lanciare un progetto pilota a Montreal, Quebec e Gatineau. 1000 unità abitative saranno aggiunte al programma RSP in una nuova componente di prevenzione. Due passeggeri dell'Ontario provenienti dalla nave da crociera MV Hondius, teatro di una letale epidemia di hantavirus, sono rientrati a casa, si trovano attualmente in isolamento, così come un cittadino del Quebec che ha viaggiato sul volo in cui era presente uno dei casi confermati. Ricordo comunque che il rischio di trasmissione del virus da parte del cittadino del Quebec in isolamento è estremamente basso. La Tumbler Ridge High School della Columbia Britannica, dove a febbraio diversi studenti sono stati uccisi in una sparatoria di massa, verrà demolita e ricostruita in un nuovo sito, lo ha annunciato ieri il premier David Abbey. E infine il compagno della vittima del possibile femminicidio avvenuto mercoledì sera a Gatineau aveva precedenti di grave violenza. Questa tragedia si verifica proprio in un momento in cui il Quebec sta valutando l'introduzione di una legge Gabi-Renault nella speranza di prevenire la violenza contro le donne. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: 128esimo giorno del 2026, 19esima settimana. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, signore e signori. In questo giorno, nel 1521, la dieta di Worms emana l'editto che pone fuori legge le 95 tesi sulla Chiesa divulgate da Martin Lutero, vietando la lettura e possesso dei suoi scritti. L'editto prevede inoltre la non punibilità per chiunque proceda all'assassinio di Lutero. Immaginate un po', l'editto di Worms sarà promulgato a dieta conclusa il 25 maggio. 1886, il farmacista di Atlanta John Seth Pemberton mette in commercio l'essenza base formulata per la preparazione della Coca-Cola. La sua ideazione è un rimedio per mal di testa e stanchezza e sostituisce il vino di cola francese soggetto alle restrizioni sulla legge degli alcolici. 1898, nasce il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata, con il sistema dell'eliminazione vede vincitrice la squadra del Genoa, che in finale batte l'Internazionale, attenzione, di Torino però, 128 anni fa. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia lascia Torino ancora una volta per dar vita alla sua spedizione scientifica al Polo Nord. In gennaio il duca degli Abruzzi ha acquistato la nave norvegese Jason, che dopo consistenti lavori di approntamento salperà in giugno con il nome di Stella Polare. 1903, a Hivahoa, nelle isole Marchesi della Polinesia, muore di sifilide il pittore francese Paul Gauguin. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 7 giugno. Nel 1921 la Svezia abolisce dal proprio ordinamento giuridico la pena capitale, pena di morte. 1948, si riunisce il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Nella prima seduta si votano le presidenze per la Camera dei Deputati e del Senato, cui vengono designati rispettivamente Giovanni Gronchi e Ivanoe Bonomi. 1970, un mese dopo l'annuncio ufficiale di scioglimento del gruppo, viene pubblicato il nuovo album dei Beatles, Let It Be, con il quale io ho una relazione molto particolare che non svelo qui, ma comunque è un brano che rimane molto impresso nella mia memoria. Registrato nel gennaio dello scorso anno, il singolo omonimo è stato pubblicato nel mese di marzo. 1978, Reinhold Messner raggiunge la vetta del Monte Everest insieme al collega alpinista Peter Habeler. L'italiano e l'austriaco hanno scalato il monte più alto del mondo senza utilizzare bombole di ossigeno, un'impresa che era ritenuta fino a questo giorno appunto impossibile. Nel 1982, tragedia proprio in questo giorno, durante il Gran Premio del Belgio di Formula 1, quando l'auto del nostro beneamato pilota canadese Gilles Villeneuve urta quella del tedesco Johann Mass. La Ferrari si impenna, scaraventando fuori dall'abitacolo Villeneuve, che perde la vita. Sono già 44 anni che manca il nostro mitico Gilles. Un altro mito si spegne nel 1999, questa volta a Londra, da 78 anni. Si tratta dell'attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri del celeberrimo Morte a Venezia, I portieri di notte e La caduta degli dèi. Tutti film molto allegri, 27 anni or sono. Nel 1999 Giovanni Soldini vince la Around Alone, una regata velica in solitario intorno al mondo. Ha percorso 43.500 km in 116 giorni, 20 ore, 7 minuti, 59 secondi, riducendo di 72 ore il record fissato nel 91 dal francese Hogan, nonostante la deviazione per compiere il salvataggio anche di Isabelle Autissier, un'altra velista che era rimasta in panne, e lui l'ha salvata 27 anni fa. Nel 2008, con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, entra in carica il nuovo governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi al suo quarto incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Popolo della Libertà, Lega Nord e il Movimento per l'Autonomia. Andiamo adesso a ricordare che proprio un anno fa, in questo giorno, nel suo secondo giorno, il conclave vaticano alle 18.07 proclama il pontefice successore di Papa Francesco, annunciato 2 minuti dopo la rituale fumata bianca. I cardinali hanno eletto lo statunitense Robert Francis Prevost, in Italia dicono Prevost, però è di origine quebecoise, quindi si può dire Prevost, nome francese, che assume il nome di Papa Leone XIV. Pace sia con tutti voi, le prime parole del suo discorso in piazza San Pietro. Devo dire pace sulla quale ancora oggi giustamente insiste il Papa, a differenza di altre persone che non menziono. Andiamo a vedere adesso la storia più vicina a noi per questo 8 di maggio. E la storia locale ci insegna quanto segue. Nel 1863 viene sconfitto il governo Sicot MacDonald, che era un governo di coalizione, devo dire, dopo solo un anno di potere. 1906, Bill Miner attacca un convoglio del Canadian Pacific vicino a Kamloops, ma ahimè il suo tentativo di rapina fallisce clamorosamente. La Gendarmerie Royale, all'epoca si chiamava Royal Gendarmerie à Cheval du Nord-Ouest, lo cattura, lui e i due complici che volevano appunto attaccare questo treno. Tra l'altro è stato fatto anche un film, The Grey Fox, non so se lo ricordate. 1919, l'Université Laval de Montréal diventa indipendente, era una filiale, devo dire, dell'Université Laval di Quebec, poi diventerà l'Université di Quebec a Montréal, come ben sappiamo. Nel 1969 viene fondato in questo giorno il Festival de la Chanson de Granby, molto importante perché ha messo sulla scena moltissimi cantanti che conosciamo anche bene, da Fabien Thibault a Calix Gay, a Luc de la Rochelière, per esempio Jean Leloup anche viene da lì, Marie-Denise Pelletier, tutti i cantanti che sono emersi dal Festival de Granby. 1972 iniziano i lavori per la costruzione della Place des Jardins. Sono 12.000 operai che lavoreranno attivamente per creare questo edificio. 1972 vengono condannati tutti i capi dei tre sindacati principali del fronte comune: Louis Laberge della FTQ, Marcel Pépin della CSN e Yvan Charbonneau della CEQ. Un anno di prigione perché hanno sfidato un'ingiunzione che obbligava il ritorno al lavoro degli scioperanti della funzione pubblica e parapubblica. 1986, Noëlla Leclerc subisce una crisi cardiaca, che aveva subito piuttosto una crisi cardiaca il 25 aprile scorso, viene operata e riceve un cuore umano, primo trapianto cardiaco qui. Nel 2006, terribile frana a Nicolet, una ventina di persone sono evacuate, ma le loro case sono distrutte. Nel 2006, la Camera dei Comuni approva l'accordo di difesa NORAD, allargato tra l'altro alle acque territoriali del Canada e degli Stati Uniti. 2007, André Boisclair presenta le dimissioni come capo del Parti québécois, coinvolto in uno scandalo poco chiaro. Per quanto concerne le curiosità, ce ne abbiamo di curiosità? Sì, curiosità molto importante a mio parere, più una nota di attualità che di curiosità, ma nel 2018, pagina di storia proprio, 51 anni dopo il suo acquisto da parte del businessman Paul Desmarais, la Press cambia e diventa un organismo à but non lucratif. Interessante concetto per un quotidiano, tra l'altro, che io apprezzo in modo particolare proprio per la sua libertà di stampa. E il proverbio di oggi dice, due punti a capo come aggiungerebbe Ivan, eccolo qua: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Beh, come dicevamo, più scorrevole, però ci sono sempre dei problemi. Comunque adesso c'è un incidente prima delle Changeron-Jou sulla Met West, che era comunque già lenta da lì fino a Decarry Nord, e la Met Est in prossimità dello snodo di Decarry, appunto, sono un po' più intrafficate. Il tunnel molto lento direzione Boucherville, un po' più scorrevole direzione Montreal, e per il resto è scorrevole. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMV 1280.
1: Il disegno di legge interpartitico del governo Frechette, sostenuto dal Partito Liberale, dal Partito Québécois e da Québec Solidaire, che aggiungerebbe due nuovi membri all'Assemblea nazionale e impedirebbe l'accorpamento di alcune circoscrizioni regionali con altre, sta suscitando preoccupazione tra gli organi indipendenti responsabili della revisione della mappa elettorale. In un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, la Commissione per la rappresentanza elettorale, responsabile della definizione della mappa elettorale, ha affermato che si tratta di un intervento politico e ha denunciato il fatto che i funzionari eletti si stiano appropriando di un processo che deve rimanere neutrale ed imparziale. Sarebbe la prima volta in 50 anni che si terrebbero elezioni basate su una mappa elettorale non definita attraverso un processo indipendente e apartitico. Ciò comporterebbe la perdita di un'importante conquista per la democrazia del Quebec, ha dichiarato il commissario Kevin Bouchard. In mattinata il ministro responsabile delle istituzioni democratiche, Jean-François Roberge, ha presentato il disegno di legge per mantenere gli attuali confini di 12 collegi elettorali nelle regioni di Montreal, Bas-Saint-Laurent e Gaspé. Inoltre, se il disegno di legge venisse approvato, il numero dei membri dell'Assemblea nazionale aumenterebbe per la prima volta dal 1989 con l'elezione di due nuovi deputati dopo le prossime elezioni, e questo aumento costerebbe ai contribuenti 2 milioni di dollari all'anno. Il mese scorso la più alta corte del paese, la Corte Suprema, ha stabilito che la legge approvata dall'Assemblea nazionale nel 2024 per rinviare l'aggiornamento della mappa elettorale alle elezioni del 2030 era incostituzionale. Ricordo che al centro della controversia la ridefinizione dei distretti elettorali del 2023 da parte della Commissione per la rappresentanza elettorale, che ha portato all'eliminazione di due collegi elettorali, uno nella penisola di Gaspé e l'altro nella zona est di Montreal. La Commissione ha il compito di stabilire la mappa elettorale e garantire una rappresentanza equa e imparziale degli elettori all'Assemblea nazionale, tenendo conto dei cambiamenti demografici. Tale equità è determinata dividendo il numero totale degli elettori del Quebec per il numero dei collegi elettorali. Il numero di elettori per collegio non deve superare né essere inferiore al 25% del totale. In risposta al disegno di legge presentato ieri, la Commissione ha deplorato il fatto che la mappa elettorale presentata dai funzionari eletti non garantisca un'equa rappresentanza dell'elettorato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge elettorale e che non sia basata su nuovi criteri considerati in un quadro complessivo. La deputata dell'Assemblée nationale, Sona Lacoyanne-Olivier, ha violato il codice etico dell'Assemblea nazionale utilizzando il suo ufficio a Chaumédey per scopi di parte, in particolare per la campagna di leadership di Pablo Rodriguez. Ha persino distrutto prove e ostacolato l'indagine della commissaria per l'etica Ariane Mignolet, che raccomanda ora una multa di $8,000. I membri dell'Assemblea nazionale dovranno votare nei prossimi giorni per attuare questa sanzione, che sembra essere una mera formalità. Sia i liberali che i membri di altri partiti sostengono la raccomandazione della commissaria. Il leader del Partito Liberale, Charles Milliard, mantiene tra l'altro l'espulsione della deputata dal gruppo parlamentare liberale e presenterà un altro candidato a Chaumédey alle prossime elezioni. Christine Frechette vuole invertire la tendenza del fenomeno dei senza tetto e stanzia milioni di dollari per ampliare il suo programma di sostegno all'affitto a coloro i quali rischiano di perdere la casa e di finire appunto per strada. La nuova premier stanzia 21 milioni di dollari in 3 anni per lanciare un progetto pilota a Montreal, Quebec e Gatineau. 1000 unità abitative saranno aggiunte al programma RSP in una nuova componente di prevenzione. In breve, una persona a rischio di perdere la casa potrà accedere al programma e pagherà un affitto pari al 25% del proprio reddito. La Frechette sta quindi attingendo ancora una volta al fondo annuale di 250 milioni di dollari stanziato nell'ultimo bilancio Girard per il successore di François Legault. Il piano di bilancio 2026-2027 prevedeva anche l'aggiunta di 1000 unità nel programma PSL, che sono un programma di prestiti per prevenire situazioni in cui le persone si trovino senza casa proprio il 1 luglio. Ciò rappresenta un investimento di 21 milioni di dollari in 3 anni. Secondo gli ultimi dati, 12.000 persone sono senza fissa dimora in Quebec, ciò che rappresenta un aumento del 20% rispetto a ottobre del 2022. Due passeggeri dell'Ontario provenienti dalla nave da crociera MV Hondius, teatro di una letale epidemia di hantavirus, sono rientrati a casa e si trovano attualmente in isolamento, così anche come un cittadino del Quebec che ha viaggiato su un volo in cui era presente un caso confermato. L'epidemia scoppiata a bordo della nave partita dal Sud America ha causato 3 decessi e numerosi casi di malattia. Il rischio di trasmissione del virus da parte del cittadino del Quebec in isolamento è comunque estremamente basso, secondo quanto dichiarato dalla stessa ministra della salute del Quebec, Sonia Bélanger, su X. Ha spiegato che l'uomo non era stato a stretto contatto con il caso confermato sull'aereo e ha aggiunto che l'individuo è asintomatico e viene assistito dalle autorità sanitarie pubbliche, che indicano appunto che il rischio per la popolazione generale è estremamente basso. La trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus è già estremamente rara, restiamo vigili e continueremo a informare il pubblico, ha assicurato la ministra Bélanger. La Tumbler Ridge High School della Columbia Britannica, dove a febbraio diversi studenti sono stati uccisi in una sparatoria di massa, verrà demolita e ricostruita in un nuovo sito. E quanto annunciato ieri il primo ministro David Eby ha affermato che la decisione del consiglio scolastico locale è stata presa dopo aver consultato i sopravvissuti, i familiari delle vittime e l'intera comunità riguardo alla giusta strada per gli studenti della Tumbler Ridge High School. La volontà della comunità è chiara: vogliono una nuova scuola in un nuovo sito, ha dichiarato Eby in una conferenza stampa presso l'assemblea legislativa di Victoria. Ricordo che 5 studenti e una assistente scolastico sono stati uccisi nella scuola nell'attacco il 10 febbraio scorso, avvenuto dopo che l'attentatrice Jessie Van Rustelaar aveva ucciso a colpi d'arma da fuoco la madre e il fratellastro della sua abitazione. La stessa si è poi suicidata con la stessa arma da fuoco all'interno della scuola. E il compagno della vittima del possibile femminicidio avvenuto mercoledì sera a Gatineau aveva gravi precedenti di gravi violenze. Questa tragedia si verifica proprio in un momento in cui il Quebec valuta l'introduzione di una legge Gabi Renault nella speranza di prevenire la violenza contro le donne. Secondo la polizia, Tien Quan Vu, 34enne, avrebbe ucciso Shannon Jean Iki, di 30 anni, prima di togliersi la vita mercoledì sera. Nel 2023 l'uomo si era già dichiarato colpevole di lesioni personali e di diffusione di un'immagine intima della vittima senza il suo consenso, e nello stesso caso si era dichiarato non colpevole di 2 capi d'accusa, uno di un'arma durante un'aggressione e 2 furto del passaporto della vittima stessa. In entrambi i casi era stata emessa una condanna con la condizionale, e sempre nel 2023 si era dichiarato colpevole di violazione dell'obbligo di contattare la vittima. Nel suo discorso inaugurale martedì, la nuova premier Christine Frechette ha lanciato un appello alla collaborazione bipartisan per l'approvazione di una legge ispirata alla legge Clare inglese. Questa legge consente a una persona di chiedere alla polizia se il proprio partner a precedenti penali. Province canadesi come Manitoba e Saskatchewan hanno già adottato una legislazione simile. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i verdi di Zach Polanski e i liberal democratici.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 $, la valuta statunitense è scambiata a 1,36 $.
3: Previsioni del tempo.
1: Giornata per il momento ancora abbastanza nuvolosa, abbiamo 7 gradi percepiti a 5, ricordo che avremo 13 nel pomeriggio, sensazione di 11, nella notte si torna a 5 percepito a 3, dovremmo avere delle belle schiarite, siamo in attesa di ricevere il prossimo appuntamento con l'informazione a CFB e alle 8. E abbiamo Sambris Boavo Drins alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 8 maggio 2026. La prossima canzone è un po' l'indicazione per tutti coloro che si mettono per strada. Nord, sud, ovest, est, fate vobis.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni misti Sant 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Oh là là là là là. Oggi sono distratto, mi chiedo anche perché. Andiamo a vedere l'oroscopo. Sì signori, prima di tutto ovviamente i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio l'8 di maggio. E per tutti i segni dello zodiaco vediamo cosa riserva la giornata di questo 8 maggio. Mi limito appunto alla giornata di oggi. Inizio come di consueto con il segno dell'Ariete. La luna torna in aspetto favorevole e rimette in moto contatti e situazioni che sembravano ferme. Le cose tornano a scorrere senza doverle inseguire, grazie a Marte, amico. Fate più movimento e meno fatica. Anche l'umore cambia, siete più disponibili senza diventare improvvisamente dolci. Toro, qualcosa inizia a mettersi di traverso in questa giornata. La luna in quadratura crea alcuni rallentamenti e piccoli contrattempi che vi fanno perdere la pazienza. Vi sembra di dover rifare tutto due volte, meglio non intestardirsi. Oggi la precisione non basta a evitare errori. Gemelli, la luna favorevole vi accende l'inventiva e si vede subito. Idee veloci, soluzioni pratiche e quella capacità di uscire dagli schemi quando serve davvero. Vi muovete bene tra contatti e impegni trovando scorciatoie intelligenti. Quando funzionate così, risolvete tutto in metà tempo. Cancro, Sole e Mercurio a favore insieme a Giove nel segno vi danno più stabilità e lucidità di quanto pensiate. Riuscite a gestire impegni, comunicazioni e anche qualche situazione delicata senza perdere il controllo. Se evitate di complicare tutto con troppe verifiche, la giornata fila liscia e produttiva. Leone, la luna in opposizione cambia subito il clima e si sente nei rapporti diretti, si crea tensione, basta poco per entrare in contrasto, anche per questioni banali. Sole in quadratura non aiuta a mantenere calma e lucidità. Meglio evitare confronti diretti oggi perché rischiano di complicarsi inutilmente. Vergine, il sole a favore mantiene stabilità e vi permette di gestire bene anche senza appoggi lunari. Vi muovete con metodo, sistemate e portate avanti ciò che serve senza perdere tempo. Non è una giornata spettacolare, ma tutto funziona in modo ordinato e per voi è già un ottimo risultato. Bilancia, la luna e Venere a favore riportano equilibrio e vi rimettono in una posizione decisamente più comoda. Tornate leggeri ma anche molto più strategici. Scegliete quando parlare e quando no e si vede la differenza. Le cose si sistemano senza sforzo e senza dover discutere ogni passaggio. Scorpione, la luna si sposta in una fastidiosa quadratura e cambia completamente atmosfera. Più nervosismo, meno pazienza e una certa insofferenza verso chi perde tempo. Il Sole e Mercurio in opposizione amplificano il fastidio. Se qualcosa non vi convince, si vede subito, anche troppo. Sagittario, la luna a favore insieme a Marte vi rimette in movimento con più leggerezza. Tornate brillanti, comunicativi e anche più disponibili nei contatti. Nei rapporti però qualcosa resta in sospeso. Non tutto è così lineare come sembra. Meglio non dare per scontato ciò che non è stato chiarito. Capricorno, la luna si allontana e si torna alla gestione della quotidianità. Niente di complicato, ma nemmeno particolarmente stimolante. Procedete con metodo, senza fretta, portando avanti ciò che avete già iniziato. Nei rapporti siete più distaccati, avete bisogno dei vostri spazi e fate bene a prenderveli. Acquario, con la luna nel segno tornate protagonisti. Energia, intuizione e voglia di fare si fanno sentire con forza e riuscite a rimettere in moto anche ciò che sembrava fermo. Giornata brillante da sfruttare in pieno. Nei rapporti siete più presenti e coinvolti. Qualcuno se ne accorge. E come? Pesci, la luna si allontana e vi lascia più esposti alle distrazioni e ai pensieri. Non è una giornata negativa, ma richiede maggiore concentrazione. Rischiate di perdervi in troppe cose insieme, meglio selezionare le priorità. In amore evitate di fare supposizioni. Chiedere è meglio che immaginare.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti. Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Funghi Plurat, $9.99 la confezione. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Olio extravergine Taormina, un litro, $9.99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7.30 a Montra, il cielo è ancora abbastanza nuvoloso, abbiamo 7 gradi percepiti a 5, ricordo che la massima oggi con maggiori schiarite, ce lo auguriamo tutti nel pomeriggio, dovrebbe raggiungere i 13 gradi percepiti a 11, nella notte si ritorna a 5 percepito a 3, fine settimana a così, diciamo che se dovete scegliere delle attività all'esterno forse sabato è una giornata che si presta meglio rispetto a quella di domenica dove sono previste potenziali precipitazioni a carattere piovoso, dico potenziali perché sappiamo il tempo cambia rapidamente in questo paese. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine. Interessante articolo nella Press Plus, un'inchiesta attuale, tre giornalisti che si sono trasformati in lavoratori

stranieri temporanei e che hanno potuto raccontare la loro avventura, chiamiamola così, nelle pagine della Press Plus. Hanno occupato veramente degli impieghi al più basso della scala del lavoro, ma che sono comunque giudicati essenziali e che spesso e volentieri non trovano dipendenti canadesi o québécois che accettano di fare queste mansioni, sono gli immigrati che le fanno. È analizzato in dettaglio dai tre giornalisti che raccontano la loro avventura e forse permettono anche di addentrarsi meglio in quello che devono patire alcuni immigranti che arrivano e che prendono questi posti di lavoro, anche spesso e volentieri perché non hanno granché di scelta. Nella prima pagina del Devoir di questa mattina invece si parla sempre di immigrazione, ma un altro soggetto, des refus de permis de travail après 60 jours qui font mal. Ci sono lunghe attese per trattare gli studi di impatto sul mercato del lavoro e ciò hanno delle pesanti conseguenze sui lavoratori e anche sui datori di lavoro. Il governo federale, sappiamo, ha ristretto le regole d'assunzione dei lavoratori stranieri e ci sono delle procedure che preoccupano gli avvocati dei appunto datori di lavoro che dipendono da tale immigrazione, perché vi sono dei rifiuti quasi sistematici al 60° giorno, proprio in punto al 60° giorno, quando scadono questi permessi, e ovviamente non potendo programmare il seguito le compagnie si trovano veramente mal prese. Ne parla in dettaglio Le Devoir quest'oggi nella sua prima pagina. Le Journal de Montréal parla dello scandalo relativo al Partito Liberale e la deputata in questione che ha utilizzato i fondi pubblici praticamente per la campagna alla leadership di Pablo Rodriguez, ma lo fa, devo dire, il Journal de Montréal, utilizzando un titolo su una cosa che molti si interrogano oggi come oggi. Il titolo è Marois Rizky avait raison. Effettivamente la deputata liberale che è stata esclusa dal caucus e che lo è tuttora, esclusa dal caucus, in realtà aveva ragione quando aveva affermato e aveva parlato di questo fling flang all'interno del Partito Liberale del Quebec. Oggi ci si interroga sulle ragioni per le quali il leader, nuovo leader del Partito Liberale, Charles Millard, non la reintegri il prima possibile all'interno delle file liberali. Prima pagina dello Journal de Montréal di quest'oggi. Nella Gazette un importante programma di pedonalizzazione di una bella strada, devo dire, in pieno centro città, McGill College. Ebbene, è stato posticipato la nuova McGill College Redesign Postponed, il titolo. La nuova amministrazione si interroga sugli enormi costi che sarebbero implicati nella organizzazione di un parco sulla strada stessa, che era l'idea che si voleva appunto fare, creando questa strada pedonale McGill College e farne una grossa piazza pedonale. Ebbene, adesso è stato rinviato il tutto almeno di due anni. Era stato annunciato nel 2018 questa ristrutturazione che doveva convertire la strada in un parco lineare con più o meno 200 alberi, delle aree per pranzare, una piazza centrale in onore del grande jazzista di Montreal Oscar Peterson, eccetera. Ma la nuova amministrazione di Ensemble Montréal ha posticipato i lavori fino alla primavera del 2028. Vuole verificare meglio i piani architetturali di questo enorme progetto che era stato appunto annunciato da Valérie Plante. E poi si parla ovviamente dello scandalo liberale, former liberal M&A violated ethics code in 2025 Leadership Race Commissioner. Lo abbiamo detto, Sona Lacoyan Olivier, che ha violato allegramente tutti i codici relativi al comportamento dei deputati all'Assemblée nazionale. Passiamo adesso ai giornali pan-canadesi. Il Globe and Mail di oggi, eccolo qua, il Globe and Mail di oggi, dicevo,
inaugura l'edizione sulle elezioni nel Regno Unito, importanti elezioni in cui il primo ministro potrebbe perdere delle piume, meno che si possa dire, staremo a vedere, ma già ne parlava anche il servizio di ADN Kronos. E soprattutto quello che preoccupa per alcuni preoccupa, non tutti, è la salita importante del gruppo di estrema destra abbastanza indipendentista di Farage. E poi si parla anche di uno scandalo di Election Alberta, se ne è parlato parecchio negli ultimi tempi nel National nel Globe and Mail, e adesso sembra che Election Alberta abbia identificato circa 600 persone che avrebbero avuto un accesso non autorizzato alle liste elettorali della provincia, che poi sono state anche controllate dal gruppo che vuole la separazione dell'Alberta. Hundreds had unauthorized access to list of Alberta Voters Agency says, prima pagina del Globe and Mail. Nel National Post invece una notizia, devo dire, esclusiva al National Post, si vede un'enorme mansione, enorme casa che appartiene al leader Vladimir Putin. Nobody home at mansion as paranoid Putin is in hiding. Secondo i vari reportage, Vladimir Putin è sempre più preoccupato per la sua sicurezza personale, per lui e la sua famiglia, e non vanno più in alcune delle proprietà che gli appartengono, incluso questa fortezza che sta sul lago Valdai al nord di Mosca. Ne parla nella prima pagina del National Post, con veramente fotografie a sostegno di ciò. Passiamo ai quotidiani italiani, dove si parla ovviamente molto dell'incontro Leone-Rubio. Nella prima pagina del Corriere della Sera il titolo dell'articolo relativo a ciò dice: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. L'attesa intanto per la risposta dell'Iran al piano per la tregua. Libano, un razzo sulla base italiana, il tycoon pressa l'Unione Europea sui dazi. E poi PM, Sempio il colpevole, per Stasi revisione possibile. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Tensioni anche qui su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA. Dazi, Trump e von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Poi chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre su Giriamo. Oggi parte infatti il Giro d'Italia in Bulgaria, dal Mar Nero a Roma, una poesia a pedali, il commento di Pier Bergonzi nelle pagine della Gazzetta. Giriamo è il titolo, Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare invece per l'Italia dopo 10 anni, ricordo, mi sembra fosse Nibali l'ultimo a vincerlo. Oggi Milan per la rosa ed è tutto.

0: signora Maria e il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777, aperto dal lunedì alla domenica.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: Standa, il negozio che vi offre sempre il massimo risparmio. Per la festa della mamma scoprite le offerte speciali Standa. Tutta la collezione Joseph Ripkoff in offerta e risparmiate le tasse. Tutte le giacche primaverili a prezzi di risparmio e tasse incluse. Tutti gli stili di scarpe sandali per donna, tasse incluse. Sandali a partire da 24,98 e tasse incluse, ma solo fino a domenica. Troverete magliette, pantaloni, vestiti estivi a prezzi speciali. Camisole colori estivi disponibile fino alla 3XL a solo $12,98. La scelta è grandissima e trovare un regalo per la mamma è facile. Scelta di ottime caffettiere espresso, tazzine e elettrodomestici. Completo di lenzuola in vendita, copriletti e trapunti. Servizio di piatti offerti a metà prezzo e tanto altro. Tempo di visitare Standa al 3253 Fleury Est, angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Standa augura a tutte le mamme una bellissima giornata.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, c'è un incidente un po' prima di Sherbrooke per accedere al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, che era anche il settore più occupato questa mattina, così come la Met West a Saint-Léonard a Descaries, Descaries Nord lenta un po' a Turcot, poi nuovamente saldamente intasata da Queen Mary fino all'Échangeur di Descaries, la Met Est proprio vicino all'Échangeur di Descaries e la 20 direzione la 20 tra Turcot e la Chine più intasata a quest'ora. Per il resto è scorrevole come ogni venerdì, meno difficile ora di punta, siate sempre comunque prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il disegno di legge interpartitico del governo Freixet, sostenuto dal Partito Liberale, dal Partito Québécois e da Québec Solidaire, che aggiungerebbe due nuovi membri all'Assemblea nazionale e impedirebbe l'accorpamento di alcune circoscrizioni regionali con altre, sta suscitando molta preoccupazione tra gli organi indipendenti responsabili della revisione della mappa elettorale. In un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, la Commissione per la rappresentanza elettorale responsabile della definizione della mappa elettorale ha affermato che si tratta di un intervento politico e ha denunciato il fatto che i funzionari eletti si stiano appropriando di un processo che deve rimanere neutrale ed imparziale. Sarebbe la prima volta in 50 anni che si terrebbero elezioni basate su una mappa elettorale non definita attraverso un processo indipendente e apartitico, e ciò comporterebbe la perdita di un'importante conquista per la democrazia del Quebec, ha dichiarato il commissario Kevin Bouchard. In mattinata il ministro responsabile delle istituzioni democratiche Jean-François Roberge ha presentato il disegno di legge per mantenere gli attuali confini di 12 collegi elettorali nella regione di Montreal, Bas-Saint-Laurent e Gaspé. Inoltre, se il disegno di legge venisse approvato, il numero dei membri dell'Assemblea nazionale aumenterebbe per la prima volta dal 1989 con l'elezione di due nuovi membri dopo le prossime elezioni, aumento che costerebbe ai contribuenti 2 milioni di dollari all'anno. Il mese scorso la più alta corte del paese, la Corte Suprema, aveva stabilito che la legge approvata dall'Assemblea Nazionale del 2024 per rinviare l'aggiornamento della mappa elettorale alle elezioni del 2030 era incostituzionale. Al centro della controversia la ridefinizione dei distretti elettorali del 2023 da parte della Commissione per la rappresentanza elettorale, che aveva portato all'eliminazione di due collegi elettorali, uno nella penisola di Gaspé, l'altro nella zona est di Montreal. La Commissione ha il compito di stabilire la mappa elettorale e garantire una rappresentanza equa ed imparziale degli elettori dell'Assemblea nazionale, tenendo conto dei cambiamenti demografici. Tale equità è determinata dividendo il numero totale degli elettori del Quebec per il numero dei collegi elettorali. Il numero di elettori per collegio non deve superare né essere inferiore al 25% del totale. La deputata dell'Assemblea nazionale, Sona Lacot Coyan Olivier, ha violato il codice etico dell'Assemblée nationale utilizzando il suo ufficio a Chaumédey per scopi di parte, in particolare per la campagna di leadership di Pablo Rodriguez. Ha persino distrutto delle prove e ostacolato l'indagine della commissaria per l'etica Ariane Mignolet, che ieri ha presentato il suo rapporto e raccomanda una multa di $8,000 alla deputata. I membri dell'Assemblée nationale dovranno votare nei prossimi giorni per attuare questa sanzione, che sembra essere una mera formalità. Sia i liberali che i membri di altri partiti sostengono la raccomandazione della commissaria. Il leader Charles Milliard mantiene l'espulsione della deputata del gruppo parlamentare liberale e presenterà un altro candidato per il Partito Liberale a Chaumédey per le prossime elezioni. Christine Freixet vuole invertire la tendenza del fenomeno dei senza tetto e stanzia milioni di dollari per ampliare il suo programma di sostegno all'affitto a coloro che rischiano di perdere la casa e di finire appunto per strada. La nuova premier stanzia 21 milioni di dollari su 3 anni per lanciare un progetto pilota a Montreal, Quebec e Gatineau. 1000 unità abitative saranno aggiunte al programma in una nuova componente di prevenzione. In breve, una persona a rischio di perdere la casa casa potrà accedere al programma e pagherà un affitto pari al 25% del proprio reddito. La Frechet attinge al fondo annuale di 250 milioni di dollari che è stato stanziato nell'ultimo bilancio Girard per il successore di François Legault. Due passeggeri dell'Ontario provenienti dalla nave da crociera MV Hondius, teatro di una letale epidemia di hantavirus, sono rientrati a casa, ma si trovano attualmente in isolamento, così come anche un cittadino del Quebec che ha viaggiato su un volo in cui era presente uno caso confermato. L'epidemia scoppiata a bordo della nave partita dal Sud America ha causato 3 decessi e altri casi di malattia confermata. Il rischio di trasmissione del virus da parte del cittadino del Quebec in isolamento è comunque estremamente basso, secondo quanto dichiarato dalla ministra della Salute del Quebec, Sonia Bélanger. Ha spiegato che l'uomo non era stato a stretto contatto con il caso confermato sull'aereo, aggiungendo che l'individuo è asintomatico e viene assistito e seguito dalle autorità sanitarie pubbliche, che indicano che il rischio per la popolazione generale è estremamente limitato. La trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus è estremamente rara, restiamo vigili e continueremo a informare il pubblico, ha assicurato la ministra Bélanger. La situazione non è paragonabile al Covid-19, ha anche assicurato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal canto suo, il ministro della Salute dell'Ontario, Sylvia Jones, conferma che i due passeggeri dell'Ontario provenienti dalla nave sono rientrati nella provincia, sono sbarcati il 24 aprile sull'isola di St. Helena. Secondo un'email della compagnia di crociere Oceanwide Expeditions, attualmente si trovano in isolamento in Ontario, sono monitorati ovviamente costantemente e collaborano con le autorità sanitarie locali per garantire il rispetto dei requisiti di isolamento. La Tumbler Ridge High School della Columbia Britannica, dove a febbraio diversi studenti sono stati uccisi in una sparatoria di massa, verrà demolita e ricostruita in un nuovo sito. E quanto annunciato ieri, il premier David Eby ha affermato che la decisione del consiglio scolastico locale è stata presa dopo aver consultato i sopravvissuti, i familiari delle vittime e l'intera comunità riguardo alla giusta strada per gli studenti della Tumbler Ridge High School. La volontà della comunità è chiara, vogliono una nuova scuola in un nuovo sito, ha dichiarato Eby in conferenza stampa all'Assemblea Legislative di Victoria. 5 studenti e un assistente scolastico sono stati uccisi nella scuola nell'attacco del 10 febbraio, avvenuto dopo che l'attentatrice Jessie Von Rustelaar aveva ucciso a colpi d'arma da fuoco la madre e il fratellastro nella sua abitazione. Jessie Von Rustelaar si è poi suicidata con un'arma da fuoco all'interno della scuola stessa. Infine, il compagno della vittima del possibile femminicidio avvenuto mercoledì sera a Gatineau aveva precedenti di gravi violenze. Questa tragedia si verifica proprio in un momento in cui il Quebec valuta l'introduzione di una legge Gabi Renault nella speranza di prevenire la violenza domestica contro le donne. Secondo la polizia, Tien Quan Vu di 34 anni avrebbe ucciso Shannon John Hickey di 30 anni prima di togliersi la vita mercoledì sera. Nel 2023 l'uomo si era dichiarato colpevole di lesioni personali e di diffusione di un'immagine intima della vittima senza il suo consenso. Nello stesso caso si era dichiarato non colpevole di altri capi d'accusa, come l'uso di un'arma durante un'aggressione e furto del passaporto della vittima. Ricordo che sempre nel 2023 si era dichiarato colpevole di violazione dell'obbligo di contattare la vittima. Nel suo discorso inaugurale martedì, la nuova premier del Quebec, Christine Fréchet, ha lanciato un appello alla collaborazione bipartisan per l'approvazione di una legge ispirata dalla legge Claire inglese. Questa legge consente a una persona di chiedere alla polizia se il proprio partner ha precedenti penali. Province canadesi come Manitoba, Saskatchewan hanno già adottato una legislazione simile. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molto molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
4: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. E dopo il colloquio di ieri con il Papa, Marco Rubio sta vivendo la seconda giornata del suo viaggio diplomatico in Italia per ricucire i rapporti dopo i commenti poco apprezzati di Trump sia verso il Papa che verso il governo italiano. A Palazzo Chigi il colloquio tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano, che stamattina è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani, suo omologo. Questo pomeriggio a Roma entrano nel vivo le manifestazioni per la giornata dell'Europa che ricorda la nascita della Comunità Europea, antenata dell'Unione di oggi quasi 70 anni fa proprio nella capitale. Una celebrazione che vede la partecipazione della Presidente del Parlamento Europeo Metsola e del Vicepresidente della Commissione Europea Fitto. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Tenerife la MV Ondius, la nave da crociera dove si sono verificati diversi casi di antivirus, tre dei quali mortali.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, a quest'ora sale anche la valuta statunitense che è scambiata a 1,37.
5: Previsioni del tempo.
2: Il cielo è ancora abbastanza nuvoloso, abbiamo 7 gradi percepiti a 5, dovremmo avere maggiori schiarite nel pomeriggio, 13 la massima, 11 la sensazione, la notte scendiamo a 5 percepito a 3. Fine settimana, beh, se dovete scegliere un giorno per fare delle attività all'esterno, forse meglio sabato, soleggiato, 18 la massima, 10 la minima, possibilità al 40% di pioggia per domenica, che non dovrebbe comunque disturbare troppo per i barbecue dedicati alla mamma, 17 la massima, 6 la minima. Prossimo appuntamento con informazione a CFMB e alle ore 9. CFMB. Dunque, facciamo gli auguri adesso a Paolo Limiti, che non canta ma scrive canzoni mitiche in Italia, e una di quelle che ha scritto è quella che stiamo per ascoltare tutti insieme, La voce del silenzio, cantata da Mina. Gli auguri glieli facciamo a Paolo Limiti perché è proprio nato l'8 maggio del 1940, ahimè ci ha già lasciato nel 2017, avrebbe compiuto 86 anni.

0: Ed ora 5 minuti preziosi con gli esperti di Création Polash.
1: E li abbiamo già in studio, gli esperti di Création Polash. Oggi dovete condividere il microfono molto tranquillamente.
2: E io con mia nipote lo condivido, lo so, con piacere. Sono... Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, carissimo Lucio e Stefania, lo dico perché tu hai parlato prima, se no sai che Stefania ti precede di solito. Ma condividi tutto fuorché l'amore per la squadra di calcio, che sono cose che ognuno ha la sua squadra.
2: Via. Lei è bianco.
1: La tua ha vinto lo scudetto, non diciamo
2: lei
1: altro.
2: Lei è bianconera e io
1: sono... Ho detto non diciamo niente.
2: No.
1: E insiste. Carissimi, noi vi accogliamo con enorme piacere, come ogni volta che c'è una festività che si avvicina, Natale, San Valentino, eccetera. E adesso c'è qualcosa che si avvicina, domenica c'è qualcosa, adesso mi sfugge.
2: La festa più bella del mondo.
1: La festa più bella del mondo.
2: La festa della mamma.
1: La festa dedicata alla persona più importante.
2: Sì, quando tu dici mamma... Ti sciogli. Sai quando metti il gelato al sole?
1: Sì.
2: E così siamo noi.
1: È l'amore per...
2: Esattamente, specialmente per coloro che la mamma non ce l'hanno più.
1: Ahimè.
2: È ancora una frase, qualche cosa che ti emoziona ancora di più. Quindi festeggiarla è un piacere, qualche cosa di straordinario, e qualche cosa che ogni anno dobbiamo pensare a colei che ci ha, diciamo...
1: Senza dato... il contributo di cui non saremmo qui a parlarne, ecco, diciamocelo molto
2: esattamente.
1: Bene. Stefania, vuoi dire qualcosa di importante, di particolare tu per le mamme?
2: Cosa abbiamo tu non sei, per le mamme?
1: Tu non sei ancora mamma,
3: sei troppo
1: giovane.
3: Allora oggi facciamo un sorteggio.
1: Io sapevo che venivate con dei regalini.
3: Posso dire il regalo?
2: Sì.
1: Non so, se vuoi tenerlo nascosto, fai tu.
3: Allora è una collana di perle.
1: Ok.
3: E facciamo il sorteggio stamattina.
1: Stamattina, subito. Ambres ambres, come si suol dire.
2: Rose per domenica.
3: Oh sì, allora ci abbiamo anche i rose oggi e domani. Per i mamme.
1: Giusto, quindi oggi chi va alla Création Polash...
2: esce fuori con una rosa rossa.
1: Per te ho comprato stasera. No, lasciamola cantare a lui.
2: Rose rosse per te ho comprato stasera.
1: Quindi avete devono acquistare qualcosa? O
2: chiunque viene
1: e saluta Lucio con un bel sorriso.
2: Saluta Stefania, Lucio, oppure Chanel. Oppure i nuovi proprietari.
1: Come si chiamano i nuovi proprietari?
2: Come si chiamano i nuovi
1: Perché
2: proprietari?
1: Sarà importante, ricordatevelo questo. I nuovi proprietari non sono nuovi, sono associati di
2: sono
1: Chanel.
2: Associati, comunque, eh? Sì. Io non mi ricordo, tu te lo ricordi?
1: Sì, io sì. Dillo. Li abbiamo intervistati la settimana scorsa.
2: Sono bravi ragazzi.
1: Sì.
2: Sono molto efficaci, efficienti.
1: Sì, molto eleganti.
2: Molto eleganti.
1: Potrete ascoltare anche l'intervista, la potete recuperare su tutte le nostre reti sociali di CFMB, dappertutto.
2: Esattamente, sono loro anche che aspettano la nostra clientela, accolgono la clientela sempre con una certa grazia, una certa voglia di poter dare
1: eleganza.
2: Eleganza.
1: Vogliamo ricordare quindi agli amici italiani di partecipare,
2: io non mi ricordo
1: di andare
2: questi due nomi
1: a Création Polash e dire voglio conoscere chi?
3: A François e Sami.
1: Francesco e Samuele, se volete dirlo in italiano.
2: Noi dobbiamo anche italianizzarli un pochettino, perché tu lo sai che la Création Polash, la nostra clientela, il nostro cavallo di battaglia,
1: sì,
2: è la nostra clientela italiana.
1: E che cavallo, ragazzi.
2: E che cavallo da corsa,
1: cavallo che batte tutti.
2: Batte tutti.
1: Come
2: Furia, cavallo del West.
1: Sì,
2: comunque, Stefania in questo periodo, in questa settimana, ha preparato qualche cosa di spettacolare per quanto riguarda gli acquisti per la festa della mamma. E lei ha preparato una vetrina nella quale ci sono degli speciali che voi potete venire a scegliere, tra le quali, Stefania?
3: Abbiamo collane, bracciali, orecchine, anello,
1: pendaglini. Cos'è che va di più? Il cuoricino?
2: Il cuoricino è sì, tipico, il cuoricino.
1: Come a
2: San poi noi lo costruiamo, noi lo possiamo anche fabbricare.
1: Ah.
2: Appunto la settimana scorsa è venuta una signora e abbiamo fatto, sai, questi colli che vengono con multipli e pendenti.
1: Okay.
2: Allora al centro ha messo un pendente, un cuore, e scendendo con
3: un altro cuore.
1: Ah, quindi due cuori uno dopo l'altro che si allungano sul corpo della persona che lo indossa. Magnifico.
3: Sì.
1: È una collana in oro?
3: Sì.
1: In oro. Comunque voi, sappiamo, avete degli oggetti e degli articoli per tutte le tasche. E questo è importante da sottolineare, perché magari anche le persone che non hanno i mezzi, che non è perché è una gioielleria che non si trova qualcosa da portare alla propria mamma, giusto?
3: Sì, ci abbiamo anche i cose dei Miss Mimi.
1: Ok.
3: Allora ci abbiamo tante scelte.
1: Esatto, quindi se anche nelle pietre semipreziose,
2: pietre colorate, di tutte le grandezze, di tutte le qualità, di tutto, diciamo, la scelta che possiamo avere.
1: Sì.
2: La mamma non deve venire soltanto, diciamo, coloro che vogliono fare un regalo alla mamma, mm-hmm, non devono venire alla Creazione Polash soltanto perché devono comprare un regalo di una certa di un certo prezzo alto.
1: Mm-hmm.
2: E Creazione Polash ha dei prezzi anche molto per tutti i portafogli, diciamo.
1: Esatto.
2: E quindi possono comprare dei braccialetti di queste nuove
1: tendenze proprio.
2: Eh?
1: Tendenze,
2: queste
1: sono nuove
2: tendenze che vengono dall'Italia, certo, importate dall'Italia, che non sono propriamente in oro, possono essere in argento, possono essere in acciaio inossidabile, possono essere in perle, mm-hmm, e in cuoio, e quindi abbiamo tutta adesso una vasta gamma di questi articoli, mm-hmm, con, mm-hmm, cui, diciamo, la nostra clientela si può venire, può assicurarsi un regalino alla, mm-hmm, loro portata.
1: Fanno in tempo ancora a scrivere il nome della mamma sul cuoricino?
2: Come no?
1: Ah, ecco, sì, perché si fa questo.
2: Oppure noi il cuoricino, se tu non sei al limite oggi, che lo vuoi scrivere oggi, tu lo regali alla mamma
1: e poi dopo
2: la settimana prossima viene e noi ti facciamo l'iscrizione.
1: Sì.
2: Non c'è problema.
1: Tanto il nome non cambia di solito, la mamma, il nome ce n'è uno solo, quindi il problema non si pone. Perfetto. Ovviamente con la festa delle mamme si accompagna anche un certo limite di prezzi, ci sono degli sconti di solito.
2: Sì, Stefania ultimamente ha fatto degli sconti particolari.
1: Stefania, fai tutto tu questa cosa.
2: Sì, sì.
1: Bisognerà mettere una buona parola a Francesco e Samuele, che se la tengono ben stretta, Stefania. A Creazione Polash. Comunque il personale è sempre lo stesso, voglio dire, non è che ci sono nuovi associati e è cambiato tutto a Creazione Polash. Ecco.
2: No, c'è più possibilità di avere un servizio più rapido perché c'è più personale.
1: Certo.
2: E quindi c'è una scelta molto vasta per quanto riguarda l'orologeria, perché ci sono...
1: Sì, perché loro hanno portato anche delle marche indifferenti, da Rolex in su.
2: Sì, sì. Cartier, eccetera, eccetera. Beh. Quindi non voglio fare adesso nominare il nome delle marche che hanno portato, perché...
1: Comunque anche le marche più prestigiose sono presenti.
2: Noi le possiamo avere, loro possono averle, perché... Mm. Io sono soltanto il portavoce di questa...
1: No, ma è importante sottolineare, perché alcune marche hanno dei distributori esclusivi, ok? Quindi in tal senso il fatto di avere un associato che ha accesso a queste marche consente alla gioielleria di avere questi orologi, questo vogliamo dire fondamentalmente, eh? Non tutti possono venderli, questo voglio dire. Vero. Allora, come vogliamo procedere, Stefania? Vogliamo prendere una telefonata e facciamo una domandina, perché comunque è una coglie di perle. Vogliamo anche dire possibilmente a coloro i quali hanno già vinto con Creazione Polash, magari lasciare la possibilità anche agli altri, perché così anche altre persone possono gioire e possono, magari qualcuno che non c'è mai stato anche a Creazione Polash, il negozio.
2: Sì, a noi fa piacere proprio per coloro che diciamo non hanno mai partecipato e che non sono mai venuti nella sede della Creazione Polash, perché noi cerchiamo

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Oh, grazie.
2: Auguri a lei e a tutte le mamme all'ascolto, via.
1: Grazie,
2: da parte di Grazia Polash. Grazie tante. Rimanga lì, eh.
1: Ciao.
2: Voilà, allora abbiamo una vincitrice del Collier di Perle, quindi
3: penso che sia una nuova, perché
2: Giuseppina si chiama. Adesso sì, prendo tutti i dati, te li do subito, così.
3: Ci fa piacere. Inoltre chiudiamo augurando sempre una festa alle mamme, buona festa delle mamme a tutte.
2: Grazie.
3: E alle loro famiglie e coloro che festeggiano questa grande festa.
2: Grazie tante, Lucio. Buon, grazie Stefania.
4: Auguri, buona festa delle mamme alla mia mamma.
2: Of course, prima di tutto alla tua mamma, anche da parte nostra. Grazie tanto di essere stati con noi, grazie della vostra generosità. Creazione Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent, angolo Bobien. Potete andare, sono aperti oggi fino alle
4: 7.
2: Alle 19. Domani?
4: Fino alle 4. Le 5.
2: Fino alle 17. A partire da che ora?
5: Alle 4.
4: Alle 4 mettetemi domani
2: d'accordo,
4: sabato, perché...
2: Ok, allora Lucio rimane fino alle 5, ma allora
5: sempre ufficiale... io, sempre a me mi fate parlare, non lo so perché.
2: Buona settimana, buon lavoro e buona festa anche a voi.
4: Grazie, ciao.
2: Ciao.
6: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
7: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
6: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
8: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1.88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19.99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra. Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
6: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
9: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.
10: Magasinez la vente sous la tente de briques juste à temps pour votre déménagement. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Avec des offres spéciales dans tous les rayons, comme des sofas à partir de 380.

viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
2: Standa, il negozio che vi offre sempre il massimo risparmio. Per la festa della mamma scoprite le offerte speciali Standa. Tutta la collezione Joseph Ripkoff in offerta e risparmiate le tasse. Tutte le giacche primaverili a prezzi di risparmio e tasse incluse. Tutti gli stili di scarpe e sandali per donna, tasse incluse. Sandali a partire da $24,98 e tasse incluse, ma solo fino a domenica. Troverete magliette, pantaloni, vestiti estivi a prezzi speciali. Camisole colori estivi disponibile fino alla 3XL a solo $12,98. La scelta è grandissima e trovare un regalo per la mamma è facile. Scelta di ottime caffettiere espresso, tazzine e elettrodomestici. Completo di lenzuola in vendita, copriletti e trapunti. Servizio di piatti offerti a metà prezzo e tanto altro. Tempo di visitare Standa al 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Standa augura a tutte le mamme una bellissima giornata.
1: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, $2,99 la libra. Rib steak, categoria AAA, $22,67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18,10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e crema e gusto, un chilo, $24,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8,99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3,99. Passata rosina, 680 ml, $1,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vioge.

0: altro cantante da celebrare oggi, ne compie 78, lui è nato infatti l'8 maggio del 1948, risponde al nome di Mario Lavezzi, forse il suo più grande successo, Succede.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene,

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni. Pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Un omaggio della pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche e Rivière des Prairies.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
4: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana. Coda di aragosta canadese 5 once 14,99. Gamberi grandi selvatici dall'Argentina, facili a pulire, 11,99 la libra. Petoncle canadesi, una libra, $39,99. T-bone di vitello da grano, $17,99. Auguri a tutte le mamme. Mercato United Seafood. Scoprite la differenza.
5: Standa, il negozio che vi offre sempre il massimo risparmio. Per la festa della mamma scoprite le offerte speciali Standa. Tutta la collezione Joseph Ripkoff in offerta e risparmiate le tasse. Tutte le giacche primaverili a prezzi di risparmio e tasse incluse. Tutti gli stili di scarpe sandali per donna, tasse incluse. Sandali a partire da $24,98 e tasse incluse, ma solo fino a domenica. Troverete magliette, pantaloni, vestiti estivi a prezzi speciali. Camisole colori estivi disponibile fino alla 3XL a solo $12,98. La scelta è grandissima e trovare un regalo per la mamma è facile. Scelta di ottime caffettiere espresso, tazzine e elettrodomestici. Completo di lenzuola in vendita, copriletti e trapunti. Servizio di piatti offerti a metà prezzo e tanto altro. Tempo di visitare Standa al 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Standa augura a tutte le mamme una bellissima giornata.
6: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigée dell'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro-Québec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Funghi Plurat, $9.99 la confezione. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Olio extravergine taormina, un litro, $9.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
5: Lo conosciamo anche grazie a molte collaborazioni che ha fatto nella sua corta carriera, perché comunque oggi compie 31 anni, non è necessariamente una persona anziana. Dicevo, ha collaborato, ricordiamo tutti il grande successo Storie Brevi con Annalisa, a Far l'amore comincia tu era un'altra collaborazione, ne ha fatte parecchie, bisogna dire, con Fedez ha fatto La dolce vita, ma lo ascoltiamo lui da solo con il brano che forse l'ha fatto conoscere, si chiama Tananai, è nato l'8 maggio del 1995, tango.
6: Non c'è un amore senza...

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, come ogni venerdì è stata un'ora di punta più semplice della media. Attualmente rimane il traffico da risolvere per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, la Met West a Singhiozzo e soprattutto intasata più o meno da Papineau a Rockland, Decarie Nord anche lì a Singhiozzo e la 20 tra Turco e Lachine. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il disegno di legge interpartitico del governo Freixet, sostenuto dal Partito Liberale, dal Partito Québécois e da Québec Solidaire, che aggiungerebbe due nuovi membri all'Assemblée nazionale e impedirebbe l'accorpamento di alcune circoscrizioni regionali con altre, suscita preoccupazione tra gli organi indipendenti responsabili della revisione della mappa elettorale. In un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, la Commissione per la rappresentanza elettorale responsabile della definizione della mappa ha affermato che si tratta di un intervento politico e ha denunciato il fatto che i funzionari eletti si stiano appropriando di un processo che deve rimanere neutrale ed imparziale. Sarebbe la prima volta in 50 anni che si terrebbero elezioni basate su una mappa elettorale non definita attraverso un processo indipendente e apartitico. Ciò comporterebbe la perdita di un'importante conquista per la democrazia del Québec, ha dichiarato il commissario Kevin Bouchard. In mattinata il ministro responsabile delle istituzioni democratiche Jean-François Roberge ha presentato un disegno di legge per mantenere gli attuali confini di 12 collegi elettorali nelle regioni di Montréal, Bas-Saint-Laurent e Gaspé. Inoltre, se il disegno di legge venisse approvato, il numero dei membri dell'Assemblée nazionale aumenterebbe per la prima volta dal 1989 con l'elezione di due nuovi membri dopo le prossime elezioni. Questo aumento costerebbe ai contribuenti 2 milioni di dollari all'anno. Il mese scorso la Corte Suprema ha stabilito che la legge approvata dall'Assemblea nazionale del 2024 per rinviare l'aggiornamento della mappa elettorale alle elezioni del 2030 era incostituzionale. Al centro della controversia ricordiamo la ridefinizione dei distretti elettorali del 2023 da parte della Commissione per la rappresentanza elettorale, che avrebbe portato all'eliminazione di due collegi elettorali, uno nella penisola di Gaspé e l'altro nella zona est di Montreal. La Commissione ha il compito di stabilire la mappa elettorale e garantire una rappresentanza equa ed imparziale degli elettori nell'Assemblée nazionale, tenendo conto dei cambiamenti demografici. Tale equità è determinata dividendo il numero totale degli elettori del Québec per il numero dei collegi elettorali. Il numero di elettori per collegio non deve superare né essere inferiore al 25% del totale. La deputata dell'Assemblea nazionale Sona Lacoyan-Olivier ha violato il codice etico dell'Assemblea nazionale utilizzando il suo ufficio a Chomedey per scopi di parte, in particolare per la campagna di leadership di Pablo Rodriguez. Ciò che è ancora più grave, ha persino distrutto prove e ostacolato l'indagine della commissaria per l'etica Ariane Mignolet, che raccomanda ora una multa di $8,000 alla deputata. I membri dell'Assemblea nazionale dovranno votare nei prossimi giorni per attuare questa sanzione, che sembra essere una mera formalità. Sia i liberali che i membri di altri partiti sostengono la raccomandazione della commissaria. Il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, mantiene l'espulsione della deputata dal gruppo parlamentare liberale e presenterà un altro candidato a Chomedey per le prossime elezioni. Christine Freixet vuole invertire la tendenza del fenomeno dei senza tetto e stanzia milioni di dollari per ampliare il suo programma di sostegno all'affitto a coloro che rischiano di perdere la casa e di finire per strada. La nuova premier stanzia 21 milioni di dollari su 3 anni per lanciare un progetto pilota a Montreal, Quebec e Gatineau. 1000 unità abitative saranno aggiunte al programma in una nuova componente di prevenzione. In breve, una persona a rischio di perdere la casa potrà accedere a tale programma e pagherà un affitto pari al 25% del proprio reddito. Secondo gli ultimi dati, circa 12.000 persone sono senza fissa dimora in Quebec, ciò che rappresenta un aumento del 20% in tutta la provincia rispetto a ottobre 2022. Una squadra consolare inviata dal governo federale è attualmente in viaggio verso le isole Canarie, dove incontrerà i quattro canadesi ancora a bordo della nave da crociera colpita da casi di hantavirus. Secondo il governo federale, tre persone collegate a tale nave da crociera si trovano in autoisolamento a casa in Ontario e in Quebec, ma non presentano alcun sintomo. Due canadesi sono infatti sbarcati dalla nave sulla remota isola di Santa Elena nell'Atlantico meridionale quasi due settimane fa. Hanno preso lo stesso volo di ritorno di un terzo canadese che non era a bordo della nave. L'individuo, residente in Quebec, è tenuto sotto osservazione a scopo precauzionale. Secondo la ministra della Salute del Quebec, Sonia Bélanger, questa persona ha preso lo stesso volo di un caso confermato di hantavirus. Nonostante tutto, il rischio di trasmissione è estremamente basso, secondo le autorità sanitarie pubbliche, poiché sembra che non fossero a stretto contatto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ieri di aver ricevuto segnalazioni di 8 casi, tra cui 3 decessi, collegati all'epidemia a bordo della MV Hondius. Il virus andino, trasmesso dai roditori, è l'unico hantavirus noto per la sua limitata capacità di trasmissione tra esseri umani. Nessuno dei passeggeri o membro dell'equipaggio rimasto a bordo della nave presenta attualmente sintomi, ha dichiarato ieri la compagnia di crociere olandese Ocean Wide Expeditions. La Tumbler Ridge High School nella Columbia Britannica, dove a febbraio diversi studenti sono stati uccisi in una sparatoria di massa, verrà demolita e ricostruita in un nuovo sito. Lo ha annunciato ieri il premier David Eby. Ha affermato che la decisione del consiglio scolastico locale è stata presa dopo aver consultato i sopravvissuti, i familiari delle vittime e l'intera comunità riguardo alla giusta strada per gli studenti della Tumbler Ridge High School. La volontà della comunità è chiara, vogliono una nuova scuola in un nuovo sito, ha dichiarato Eby in conferenza stampa all'Assemblée Legislative di Victoria. Ricordo che 5 studenti e un assistente scolastico sono stati uccisi nella scuola nell'attacco del 10 febbraio, avvenuto dopo che l'attentatore Jessie Van Rutselaar aveva ucciso a colpi d'arma da fuoco la madre e il fratellastro nella sua abitazione. La stessa Jessie si è poi suicidata con la stessa arma da fuoco all'interno della scuola. Eby ha confermato che il governo federale contribuirà al finanziamento della ricostruzione della scuola e che il consiglio scolastico collaborerà con le comunità e con esperti per la progettazione. E per terminare, il compagno della vittima del possibile femminicidio avvenuto mercoledì sera a Gatineau aveva precedenti di gravi violenze. Questa tragedia si verifica in un momento in cui il Quebec valuta l'introduzione della legge Gabi-Renault nella speranza di prevenire la violenza contro le donne. Secondo la polizia, Tien Quan Vu, 34enne, avrebbe ucciso Shannon John Hickey, di 30 anni, prima di togliersi la vita mercoledì sera. Nel 2023 l'uomo si era dichiarato colpevole di lesioni personali e di diffusione di un'immagine intima della vittima senza il suo consenso. Nello stesso caso si era dichiarato non colpevole di 2 capi d'accusa, uso di arma da fuoco durante un'aggressione e furto del passaporto della vittima. Sempre nel 2023 si era dichiarato colpevole di violazione dell'obbligo di contattare la vittima. Nel suo discorso inaugurale di martedì, la nuova premier del Quebec, Christine Fréchette, ha lanciato un appello alla collaborazione bipartisan per approvare una legge ispirata alla legge Clare inglese. Questa legge consente a una persona di chiedere alla polizia se il proprio partner ha precedenti penali. Province canadesi come Manitoba e Saskatchewan hanno già adottato una legislazione simile. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: È durato 1 ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Ormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Ormuz anche attraverso la presenza della Marina militare, una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della 2 giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziato in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamane davanti a 20.000 fedeli al santuario mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura, lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato, il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, la valuta statunitense scambiata a $1.37.
4: Previsioni del tempo.
2: Una giornata ancora abbastanza nuvolosa, il meno che si possa dire. Manca un po' il sole che ci avevano previsto, ma forse avremo delle belle schiarite più tardi. Attualmente abbiamo 7 gradi percepiti a 5, con venti che soffiano dal versante occidentale a 13 fino a 20 km orari. La massima prevista al termometro 13, sensazione di 11. Nella notte si va a 5, percepito a 3. Domani giornata un po' più soleggiata, 18 la massima, 10 la minima, 40% le possibilità di pioggia invece per domenica, massima di 17, minima di 6. I prossimi appuntamenti con l'informazione dall'Italia sono a CFMB alle 13, poi nuovamente alle 16 e alle 17.
5: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: Ladies and gentlemen, main damen und herren, il nostro mercatino è aperto, 7900251, il numero da comporre, risponde il mercatino per le vostre offerte richieste, basta che non si tratti di armi, trasporto a motore, richieste offerte di lavoro o immobiliare, per il resto la vostra fantasia rimane il nostro limite. Accogliamo dunque la telefonata number one. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io sono Ersilia e vendo uno stagione per mangiare i bambini bianco, $25, e vendo i boccali per la salsa a $3 la dozzina.
0: Ok, il telefono Ersilia?
1: 252 83 70.
0: Buon fine settimana Ersilia.
1: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci. Ciao. Allora abbiamo un seggiolone a $25 color bianco e poi dei barattoli per la salsa $3 la dozzina, venduto da Ersilia. Telefonata 1 252 8270, e andiamo alla telefonata numero no, ci fermiamo.
2: Salve a tutti. Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Ribsteak categoria AAA, $22.67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18.10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e crema e gusto, 1 kg, $24.99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8.99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3.99. Passata rosina, 680 ml, $1.99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.
5: La signora Maria e il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777, aperto da lunedì alla domenica.

0: Ritorniamo al nostro telefono, Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Saverio.
0: Come va, Saverio?
1: Bene.
0: Mi dica.
1: Prima parola, auguri alle mamme.
0: Grazie, Saverio.
1: A chi ce l'ha e chi non ce l'ha lo stesso.
0: Grazie, Saverio, molto gentile.
1: Ah, ecco, bravo. E c'ho la barretta di metallo.
0: Sì.
1: A vendere.
0: Ok, a quanto?
1: A tutto negoziabile. E c'ho la sega elettrica Makita, 8 inci e un quarto.
0: Ok.
1: C'ho un passapartout elettrico Makita.
0: Ok.
1: C'ho tre demigiani. C'ho quattro botti. C'ho una scrivania e c'ho un divano letto.
0: Ok. Tutti i prezzi trattabili.
1: Tutto trattabile.
0: Il telefono, Saverio.
1: 336-3850. Grazie e buona giornata.
0: Anche a lei, Saverio. Arrivederci. Dunque, allora, abbiamo una carriola. I prezzi sono tutti trattabili, quindi non sto a dare i prezzi. Una carriola. Una sega Makita 8 e un quarto, suppongo lunghezza 8 pollici e un quarto per la lama. Un passepartout sempre Makita, 4 botti, 3 damigiane, una scrivania e un divano letto. Tutto venduto da Saverio, telefonata 2 336 3850. E andiamo con la telefonata 3. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mi dica.
2: Io sono la signora Maria, c'ho una macchina per rinfrescare l'acqua, è nuovissima, la vende $50, il mio numero è 514-322-0134.
0: È tutto?
2: È tutto, sì.
0: Signora Maria, buon fine settimana.
2: Grazie, merci a voi, il tip.
0: Grazie, bye. Arrivederci. Allora, abbiamo un distributore d'acqua a $50, praticamente nuovo, venduto da Maria, telefonata 3-322-0134. E andiamo con la telefonata numero 4. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, Tony qua.
0: Come va, Tony?
3: Piano piano. Te lo dici la stessa cosa, la macchina dall'erba, sede d'estate, roba del giardino.
0: Ok. Trattabile tutto, eh?
3: Trattabile.
0: Telefono, Tony?
3: 438-399-7363.
0: Buon fine settimana.
3: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Allora, abbiamo una taglia erba, abbiamo delle sedie per il giardino e abbiamo anche degli utensili per il giardino. Prezzi trattabili con Tony. 438-399-7363. Telefonata 4, si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno, Silvia.
0: Buongiorno a lei.
4: Avrei da vendere macchine da cucire plain. E una macchina per fare gli orli ai pantaloni, alle gonne, per $100 l'uno.
0: Ok.
4: E in più avrei da vendere una set di tazzine da caffè da 12, mai usato, per $30, e una cicletta per $30.
0: Per fare ginnastica, eh?
4: Sì, sì, sì. Okay. Il telefono è 514.
0: Sì.
4: 721-5139, mi chiamo Rosa.
0: Rosa, buon fine settimana.
4: Grazie anche a lei, ciao.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo macchina da cucire plain, una macchina da cucire per fare gli orli, venduta a $100 ognuna, un set tazzine per il caffè espresso per 12 persone a $30 e anche una cyclette per fare ginnastica, anche questa a $30, ed è Rosa che vende tutto ciò. È la nostra telefonata numero 5, risponde al 721-5139, si va con la 6. Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, signora.
5: Avrei una damigiana grande di 50 litri, un'altra di 15 litri e anche qualche gallone. Se qualcuno è interessato mi chiama, sì. 325-9175.
0: E il suo nome?
5: Santina.
0: Santina, i prezzi?
5: I prezzi, le damigiane $10 tutte e due, e i gallone qualche dollaro se sono interessate, se no. Vabbè. Pazienza.
0: D'accordo, buon fine settimana.
5: Altrettanto Silvio, grazie e buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo una damigiana da 50 litri e una damigiana da 15 litri, $10, e poi vari galloni, qualche dollaro. Venduto da Santina, telefonata 6, Santina risponde al 325-9175 e andiamo con la 7, mercati... No, ci fermiamo.
6: Bella pasta fresca.
7: Quando ravioli, manicotti, lasagne, salse pronte ed altro ancora.
8: Pastificio Sacchetto, Marché Jeantalon, 274-4443. Un piatto di pasta al giorno. Te levo male cap a tuorn.
9: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
10: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
11: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Ribsteak categoria AAA, $22.67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18.10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e crema e gusto, un chilo, $24.99.
10: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
11: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8.99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3.99. Passata rosina, 680 ml, $1.99.
10: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
12: Buongiorno, sono Filomena Rotirotti, deputata di Jamas Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Ripsteak categoria AAA, $22.67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18.10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e creme gusto, 1 kg, $24.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8.99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3.99. Passata rosina, 680 ml, $1.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Standa, il negozio che vi offre sempre il massimo risparmio. Per la festa della mamma scoprite le offerte speciali Standa. Tutta la collezione Joseph Ripkoff in offerta e risparmiate le tasse. Tutte le giacche primaverili a prezzi di risparmio e tasse incluse. Tutti gli stili di scarpe e sandali per donna, tasse incluse. Sandali a partire da $24.98 e tasse incluse, ma solo fino a domenica. Troverete magliette, pantaloni, vestiti estivi a prezzi speciali. Camisole colori estivi disponibile fino alla 3XL a solo $12.98. La scelta è grandissima e trovare un regalo per la mamma è facile. Scelta di ottime caffettiere espresso, tazzine e elettrodomestici. Completo di lenzuola in vendita, copriletti e trapunti. Servizio di piatti offerti a metà prezzo e tanto altro. Tempo di visitare Standa al 3253 Fleury Est, angolo Saint-Michel. Aperto la

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Rib steak categoria AAA, $22.67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18.10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e crema e gusto, 1 chilo, $24.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8.99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3.99. Passata rosina, 680 ml, $1.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: È arrivata la primavera ed è il momento perfetto per scoprire Show Sir Larry. Lasciatevi ispirare da una selezione unica di scarpe importate dai quattro angoli del mondo. Scarpe leggere e confortevoli per le giornate più calde, modelli eleganti per le vostre occasioni speciali. Tutto ciò che vi serve per vivere la primavera con stile e leggerezza. Per tutta la famiglia, inclusi i momenti più importanti come prima comunione e cresima. Venite a trovarci al 3090 Rue

0: Front Est, aperto da lunedì a sabato.
1: Grande mito della canzone nato oggi. Tra l'altro ho visto che verranno a Montreal, nel quadro del Festival Jazz. Lui è Phil Bailey, cantante degli Earth, Wind and Fire. Compie 75 anni oggi, è nato l'8 maggio del 51. Quanto l'ho ballata io questo Fantasy.

0: disco.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro 8,99. Caffè espresso Cimo 250 grammi 4,99. Gnocchi farciti Casa Morena 400 grammi 5,99. Prosciutto San Daniele 12,99 la libra. Auguri a tutte le mamme. Mercato United Seafood. Scoprite la differenza.
2: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458, anche per un semplice consiglio, 891-8458.
3: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Vas-y.
5: Bye bye.
4: Encore plus fort.
5: Bye tout le monde, ciao tutti.
4: Et qu'est-ce que tu leur dis?
5: A tout à l'heure.
4: Voilà. Grazie, ovviamente, Océane Brisbois-Baudry per la magnifica prestazione tecnica e ovviamente anche la scelta musicale, l'ha curata lei oggi. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue una programmazione. Come ogni venerdì avremo una ripresentazione di alcune interviste, tra i quali quella che ho realizzato con Luisa Miniaci Deglieo concernente il dono di organi alle 10.31 circa. Poi avrete altre cose riproposte nel quadro della trasmissione che vi porta poi alle 15, quando la magnifica Vittoria Zolfini sarà in vostra compagnia per il buon pomeriggio, oggi essendo venerdì. Per quanto mi concerne, ovviamente un caro augurio a tutte le mamme in ascolto e l'appuntamento è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone.

0: Taccuino sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narche Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Ben trovati in diretta sulle onde di CFMV 1280, Vittoria Zorfini con voi. Oggi vi riproponiamo il meglio della settimana, in particolare un'intervista a cura di Silvio Orvieto a Francesco Esposito, che porta a Montreal per la seconda volta il Festival de Court-Métrage dell'Union Européenne de Montréal. È iniziato mercoledì 6 maggio, avete tempo fino a questo sabato per godervi appunto questo festival dedicato ai cortometraggi dell'Unione Europea. Trovate tutto sul sito e sulla pagina Vision Méditerranée e tutto si svolge al Cinéma du Musée. Intanto vi lasciamo appunto a quest'intervista. Buon ascolto.

0: Facebook e balla eventi culturali, edizione del 5 maggio, del 5 de maio. Signore e signori, abbiamo il grande piacere di avere con noi Francesco Esposito, uno degli organizzatori di questo splendido festival del cortometraggio dell'Unione Europea. Io ho avuto l'opportunità l'anno scorso di andare praticamente ogni sera a vedere questi splendidi cortometraggi. Dico splendidi perché in un cortometraggio in poco tempo si racconta una storia completa, spesso e volentieri in un modo veramente fantasioso. Buongiorno carissimo Francesco.
1: Buongiorno Silvio e grazie per l'invito.
0: Ma stiamo scherzando, era il meno, soprattutto prima di tutto per felicitarti, perché l'anno scorso era la prima edizione e secondo il mio umile parere era tutto esaurito, o sbaglio?
1: Sì, effettivamente abbiamo avuto un grande riscontro l'anno scorso, è stata la prima edizione di Montreal dopo Ottawa, perché a Ottawa siamo giunti alla 13ª edizione e poi quest'anno la delegazione dell'Unione Europea in Canada ha deciso di espandere, anche proprio per il successo che il festival ha avuto l'anno scorso a Montreal, anche di espandere quindi questo progetto anche a Quebec City e a Winnipeg in Manitoba.
0: Wow, magnifico! Dopo o prima?
1: E Ottawa, l'edizione di Ottawa c'è già stata, quindi adesso questa settimana avremo Montreal e poi alla fine del mese di maggio, il 22, 23, 24 e 25 maggio a Winnipeg e successivamente dal 10 al 15 giugno a Quebec.
0: Ecco, lo possiamo ricordare perché comunque Quebec un paio d'ore ci si arriva, per coloro i quali dovessero perdere l'occasione a Montreal possono riprendersi a Quebec. Sono gli stessi cortometraggi che vengono presentati?
1: Sono esattamente gli stessi cortometraggi. Il programma è lo stesso, quindi abbiamo 27 film per 27 paesi dell'Unione Europea. Io credo che la cosa bella di questo programma sia il fatto che è chiaramente un festival multilingue, è un festival multiculturale. La forza dell'Unione Europea è proprio la diversità. Penso soltanto alle lingue, sono più o meno 24 le lingue parlate nell'Unione Europea. E chiaramente i film saranno presentati nella lingua originale, quindi in sloveno, in croato, in italiano, in portoghese, in tedesco, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti sottotitolati.
0: Spero di sì, perché il mio croato lascia un po' a desiderare.
1: Posso immaginare.
0: Senti un po', ma è anche, vogliamo dire, un momento importante a livello politico, perché il Canada si sta avvicinando considerevolmente, chissà che non diventi membro dell'Unione Europea il Canada stesso, quindi bisogna anche sottolineare l'importanza di questo dialogo non solo culturale tra il Canada e l'Europa, giusto?
1: Ma non sfugge, diciamo, che questo progetto nasce anche, insomma, un po' dall'idea di rappresentare qui in Canada l'Unione Europea, che è un'entità dal punto di vista politico abbastanza giovane, quindi la percezione dei singoli paesi dell'Unione Europea è abbastanza forte, no?
0: Sì.
1: E quindi tutti conoscono l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, ma la percezione dell'Unione Europea è un po' meno forte, quindi sicuramente la cultura è una maniera per far conoscere anche delle entità politiche, e in particolar modo in questa fase in cui c'è questo stretto legame tra il Canada e l'Unione Europea, credo che questo festival vada esattamente nella direzione a cui accennavi tu.
0: Sì, anche perché diciamo che la cultura permette anche di ravvicinarsi ulteriormente, perché alla fine dei conti le tematiche che vengono affrontate in generale sono tematiche relative all'umanità in generale, non solo a un paese o a un altro.
1: E poi c'è sicuramente anche una vicinanza tra il Canada e l'Unione Europea dal punto di vista dei valori, no?
0: Certo,
1: e
0: esatto.
1: Quindi questa è una cosa che chiaramente si riscontra nei film che vediamo.
0: Esatto.
1: Quindi c'è una diversità dal punto di vista, appunto, della lingua, dei paesaggi, dal punto di vista della cultura e della storia, perché l'Unione Europea chiaramente ha una serie di paesi che sono molto diversi dal punto di vista storico e culturale.
0: Certo.
1: Ma dal punto di vista dei principi e dei valori, questi invece sono molto molto precisi, no? E
0: sì,
1: vanno nella direzione della democrazia, della tolleranza, eccetera, e questi sono sicuramente condivisi anche dal Canada, cioè da questo punto di vista effettivamente c'è una grande vicinanza.
0: Ed è probabilmente la ragione per la quale ci si sente più europei che americani oggi come oggi, ma questo è un altro discorso. Senti un po', tra l'altro leggevo che ricorre anche il 50° anniversario della delegazione dell'Unione Europea in Canada quest'anno, quindi...
1: Sì, infatti quest'anno celebriamo tante cose al festival, celebriamo il 50° 50° anniversario della delegazione dell'Unione Europea in Canada, quindi in pratica celebriamo questo anniversario dei rapporti diplomatici tra l'Unione Europea e il Canada, e celebriamo la giornata dell'Europa, che è un po' la festività più importante nell'Unione Europea e per l'Unione Europea, il 9 maggio, quindi il sabato 9 maggio, la giornata di chiusura del nostro festival, sarà una giornata particolarmente sentita, dove peraltro ci saranno delle sorprese nell'ambito del festival, quindi invito tutti, non so se ci sono ancora posti, ma invito tutti ad affrettarsi a prendere questi biglietti, perché il 9 maggio saranno delle belle sorprese. Ecco. E a proposito di celebrazioni, proprio il 9 maggio, quindi oltre alla giornata dell'Europa e il 50° anniversario della delegazione dell'Unione Europea, festeggeremo anche proprio la nascita del cinema, ma non dico di più perché deve restare una sorpresa.
0: Non mi dire che avete invitato i fratelli Lumière, perché non so se sono...
1: Ci abbiamo provato.
0: Senti un po', ho visto anche, bisogna sottolineare questa cosa perché hai detto non so se ci sono ancora biglietti, ricordiamo che l'entrata è libera, gratuita, però è necessario iscriversi ed è lì che cade l'asino, come si suol dire, quindi vogliamo ricordare dove ci si iscrive, se c'è ancora posto.
1: Sì, dici bene, perché l'ingresso è libero, quindi ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, quindi bisogna riservare questi biglietti gratuiti. Okay. È possibile andare sul sito della delegazione dell'Unione Europea, scorrere un po' il sito e a un certo punto, diciamo, comparirà sullo schermo il Festival del Cortometraggio dell'Unione Europea. Sì. Quindi basta che andiate su un motore di ricerca e digitate delegazione dell'Unione Europea in Canada e poi lì c'è tutto il programma, e peraltro è fantastico, insomma, vale la pena di darci un'occhiata.
0: Comunque io metterò tutte queste informazioni sul sito, sulle pagine Facebook, su tutte le reti sociali di CFMB, quindi potranno accedere anche da lì, ecco, via.
1: Grazie, possiamo anche lasciare un numero di telefono che è il 514-771-5222 514-771-5222 per qualsiasi tipo di informazione.
0: Allora, ricordiamo brevemente, non leggermente, il programma, perché inizia il 6, quindi domani, e termina sabato 9 maggio. Tutte le proiezioni iniziano alle 19 e ho visto che però ogni giorno è un programma dedicato a una tematica diversa.
1: Aggiungiamo che è il cinema di Musée.
0: Sì, scusami, quindi, hai ragione, sì, certo, ovviamente.
1: Quindi mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9, ore 19, quindi alle 7 di sera, al cinema di Musée, che non è complicato da raggiungere, soprattutto con il metro, metro PIL, oppure in macchina, ci sono tantissimi parcheggi privati, insomma, dove è possibile lasciare la macchina.
0: Certo.
1: In realtà la scelta del programma è quella di garantire, diciamo, un equilibrio nel programma. Quindi, perché abbiamo ricevuto tanti film di animazione, per esempio li abbiamo distribuiti equamente nelle quattro giornate. Lo stesso vale per le commedie, per i film drammatici, quindi diciamo che chi parteciperà a tutte le proiezioni troverà, osserverà, insomma, che abbiamo cercato di equilibrare la programmazione.
0: Okay.
1: E la cosa in comune che hanno, secondo me, i quattro programmi è sicuramente la qualità. Cioè, abbiamo ricevuto dei film estremamente belli e ben fatti da tutti i paesi dell'Unione Europea. Mm-hmm. Poi, per carità, possono piacere gli stili, possono piacere i generi. La cosa che riscontro, diciamo, lavorando con 27 paesi diversi, è che molto spesso la narrazione e lo stile si ripete in alcuni paesi, no? Diciamo, chiaramente, ma è normale che sia così. Anche in Italia abbiamo una tradizione cinematografica molto, molto lunga, per cui alcune cose si ripetono dal punto di vista stilistico e dal punto di vista della narrazione.
0: Sì. Però vogliamo ricordare comunque non solo la qualità, ma anche sono dei cortometraggi, quindi sono 6 a 7 cortometraggi ogni sera, della durata di quanto? Più o meno ogni cortometraggio, dipende, suppongo.
1: Guarda, andiamo dai 2 minuti, un film nominato all'Oscar, peraltro alcuni anni fa, un film olandese di 2 minuti, arriviamo ai 23 del corto, non tantissimo corto, francese. Quindi diciamo che fai una media, siamo però c'è veramente tanta varietà anche da questo punto di vista.
0: Ma è quella la bellezza dei cortometraggi, diciamocelo francamente, che con il tempo che normalmente uno vedrebbe un film ne vede 6 o 7 con cose molto diverse, ecco, via, è quello che è un po' come le novelle per i romanzi, ecco, come corrispondente.
1: Esatto, sì. Esatto, in letteratura è un po' così. Poi io da spettatore la cosa che rilevo quando vado a vedere dei cortometraggi al cinema è che c'è sicuramente qualcosa che ti colpisce, sì, di più, sì. Delle 7 storie, diciamo, sì. Resti agganciato a, certo, dei personaggi, certo. Resti agganciato a dei messaggi, ognuno, sì, prende insomma quello a cui si sente, sì, più affine, insomma.
0: Esatto. Ma rispetto all'anno scorso ti avevo posto il quesito, quest'anno dopo essere io stesso aver partecipato non te lo pongo più, perché l'anno scorso avevo chiesto qual è il tuo preferito, ma non te lo chiedo perché ho capito che è difficilissimo scegliere, ecco, via.
1: Ma guarda, è una domanda molto soggettiva. Sicuramente ci sono dei film, ci sono 3 film nominati agli Oscar, per quello che possa valere, perché, sì, poi i premi lasciano, sì, il tempo che,
0: certo,
1: trovano.
0: Certo.
1: Però sicuramente, per esempio, il film danese mi ha colpito molto, ma è una cosa che, come dire, attiene anche un po' alla mia storia personale.
0: Esatto.
1: Quindi sai come si può rispondere a questa domanda? Ci sono film, c'è il film olandese che citavo prima, 2 minuti, ma 2 minuti carinissimo, insomma, tutt'altro genere,
0: certo,
1: dal
0: certo.
1: genere drammatico al genere comico. C'è tanta qualità. Guarda, ti voglio rispondere. Il film danese, che è il film di apertura del sabato, è un film che veramente, insomma, mi ha toccato molto.
0: Boh, allora più o meno hai risposto, via. Francesco, io ti ringrazio infinitamente, ovviamente a te, a tutta l'equipe dietro questo festival, i nostri più fervidi complimenti e congratulazioni, perché è veramente un'iniziativa che è riuscita alla grande, e saremo molto numerosi, suppongo un tutto esaurito anche quest'anno, e ci vediamo domani.
1: Perfetto, ti aspetto Silvia, aspetto tutti i radioascoltatori. Ripeto 2 secondi proprio le date, sì. Mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 alle ore 7 della sera al Cinema Musée.
0: Perfetto, grazie Francesco, so che sei occupatissimo, ti lascio andare, alla prossima.
1: Grazie Silvio, grazie a te, buona
0: ciao,
1: giornata,
0: ciao.
1: A presto.
0: Era Francesco Esposito, ricordo, uno degli organizzatori di questo splendido festival dedicato al cortometraggio, Festival du Court-Métrage de l'Union Européenne, 27 cortometraggi da domani fino a sabato, più o meno 6 a 7 cortometraggi per serata al Cinéma du Musée. Metteremo tutte le informazioni sui nostri siti e sulle nostre reti sociali.
2: La signora Maria e il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777, aperto da lunedì alla domenica.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: 128esimo giorno del 2026, 19esima settimana. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, signore e signori. In questo giorno, nel 1521, la dieta di Worms emana l'editto che pone fuori legge le 95 tesi sulla Chiesa divulgate da Martin Lutero, vietando la lettura e possesso dei suoi scritti. L'editto prevede inoltre la non punibilità per chiunque proceda all'assassinio di Lutero. Immaginate un po', l'editto di Worms sarà promulgato a dieta conclusa il 25 maggio. 1886, il farmacista di Atlanta John Seth Pemberton mette in commercio l'essenza base formulata per la preparazione della Coca-Cola. La sua ideazione è un rimedio per mal di testa e stanchezza e sostituisce il vino di cola francese soggetto alle restrizioni sulla legge degli alcolici. 1898, nasce il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata, con il sistema dell'eliminazione vede vincitrice la squadra del Genoa, che in finale batte l'Internazionale, attenzione, di Torino però, 128 anni fa. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia lascia Torino ancora una volta per dar vita alla sua spedizione scientifica al Polo Nord. In gennaio il duca degli Abruzzi ha acquistato la nave norvegese Jason, che dopo consistenti lavori di approntamento salperà in giugno con il nome di Stella Polare. 1903, a Hiva Hoa, nelle isole Marchesi della Polinesia, muore di sifilide il pittore francese Paul Gauguin. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 7 giugno. Nel 1921 la Svezia abolisce dal proprio ordinamento giuridico la pena capitale, pena di morte. 1948, si riunisce il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Nella prima seduta si votano le presidenze per la Camera dei Deputati e del Senato, cui vengono designati rispettivamente Giovanni Gronchi e Ivanoe Bonomi. 1970, un mese dopo l'annuncio ufficiale di scioglimento del gruppo, viene pubblicato il nuovo album dei Beatles, Let It Be, con il quale io ho una relazione molto particolare che non svelo qui, ma comunque è un brano che rimane molto impresso nella mia memoria. Registrato nel gennaio dello scorso anno, il singolo omonimo è stato pubblicato nel mese di marzo. 1978, Reinhold Messner raggiunge la vetta del Monte Everest insieme al collega alpinista Peter Habeler. L'italiano e l'austriaco hanno scalato il monte più alto del mondo senza utilizzare bombole di ossigeno, un'impresa che era ritenuta fino a questo giorno appunto impossibile. Nel 1982, tragedia proprio in questo giorno, durante il Gran Premio del Belgio di Formula 1, quando l'auto del nostro beneamato pilota canadese Gilles Villeneuve urta quella del tedesco Johann Mass. La Ferrari si impenna, scaraventando fuori dall'abitacolo Villeneuve, che perde la vita. Sono già 44 anni che manca il nostro mitico Gilles. Un altro mito si spegne nel 1999, questa volta a Londra, a 78 anni. Si tratta dell'attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri del celeberrimo Morte a Venezia, I portieri di notte e La caduta degli dèi. Tutti film molto allegri, 27 anni or sono. Nel 1999 Giovanni Soldini vince la Around Alone, una regata velica in solitario intorno al mondo. Ha percorso 43.500 km in 116 giorni, 20 ore, 7 minuti, 59 secondi, riducendo di 72 ore il record fissato nel 91 dal francese Hogan, nonostante la deviazione per compiere il salvataggio anche di Isabelle Autissier, un'altra velista che era rimasta in panne, e lui l'ha salvata 27 anni fa. Nel 2008, con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, entra in carica il nuovo governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi al suo quarto incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Popolo della Libertà, Lega Nord e il Movimento per l'Autonomia. Andiamo adesso a ricordare che proprio un anno fa, in questo giorno, nel suo secondo giorno, il conclave vaticano alle 18.07 proclama il pontefice successore di Papa Francesco, annunciato 2 minuti dopo la rituale fumata bianca. I cardinali hanno eletto lo statunitense Robert Francis Prevost, in Italia dicono Prevost, però è di origine quebecoise, quindi si può dire Prevost, nome francese, che assume il nome di Papa Leone XIV. Pace sia con tutti voi, le prime parole del suo discorso in piazza San Pietro. Devo dire pace sulla quale ancora oggi giustamente insiste il Papa, a differenza di altre persone che non menziono. Andiamo a vedere adesso la storia più vicina a noi per questo 8 di maggio. E la storia locale ci insegna quanto segue. Nel 1863 viene sconfitto il governo Sicot MacDonald, che era un governo di coalizione, devo dire, dopo solo un anno di potere. 1906, Bill Miner attacca un convoglio del Canadian Pacific vicino a Kamloops, ma ahimè il suo tentativo di rapina fallisce clamorosamente. La Gendarmerie Royale, all'epoca si chiamava Royal Gendarmerie à Cheval du Nord-Ouest, lo cattura, lui e i due complici che volevano appunto attaccare questo treno. Tra l'altro è stato fatto anche un film, The Grey Fox, non so se lo ricordate. 1919, l'Université Laval de Montréal diventa indipendente, era una filiale, devo dire, dell'Université Laval di Québec, poi diventerà l'Université di Québec a Montréal, come ben sappiamo. Nel 1969 viene fondato in questo giorno il Festival de la Chanson de Granby, molto importante perché ha messo sulla scena moltissimi cantanti che conosciamo anche bene, da Fabien Thibault a Calix Gay, a Luc de la Rochelière, per esempio Jean Leloup anche viene da lì, Marie-Denise Pelletier, tutti i cantanti che sono emersi dal Festival de Granby. 1972 iniziano i lavori per la costruzione della Place des Jardins. Sono 12.000 operai che lavoreranno attivamente per creare questo edificio. 1972 vengono condannati tutti i capi dei tre sindacati principali del Fronte Comune: Louis Laberge della FTQ, Marcel Pépin della CSN e Yvan Charbonneau della CEQ. Un anno di prigione perché hanno sfidato un'ingiunzione che obbligava il ritorno al lavoro degli scioperanti della funzione pubblica e parapubblica. 1986, Noëlla Leclerc subisce una crisi cardiaca, che aveva subito piuttosto una crisi cardiaca il 25 aprile scorso, viene operata e riceve un cuore umano, primo trapianto cardiaco qui. Nel 2006, terribile frana a Nicolè, una ventina di persone sono evacuate, ma le loro case sono distrutte. Nel 2006, la Camera dei Comuni approva l'accordo di difesa NORAD, allargato tra l'altro alle acque territoriali del Canada e degli Stati Uniti. 2007, André Boisclair presenta le dimissioni come capo del Parti québécois, coinvolto in uno scandalo poco chiaro. Per quanto concerne le curiosità, ce ne abbiamo di curiosità? Sì, curiosità molto importante a mio parere, più una nota di attualità che di curiosità, ma nel 2018, pagina di storia proprio, 51 anni dopo il suo acquisto da parte del businessman Paul Desmarais, la Presse cambia e diventa un organismo à but non lucratif. Interessante concetto per un quotidiano, tra l'altro, che io apprezzo in modo particolare proprio per la sua libertà di stampa. E il proverbio di oggi dice, due punti a capo come aggiungerebbe Ivan, eccolo qua: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jean-Marc-Vigée dell'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

Salve a tutti. Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata

0: vegetale pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra.
1: Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jean-Marie all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

missioni spaziali, mi riconoscerai per via di questa mia attitudine ad amarti.

cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

oggi sono distratto, mi chiedo anche perché. Andiamo a vedere l'oroscopo. Sì signori, prima di tutto ovviamente i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio l'8 di maggio. E per tutti i segni dello zodiaco vediamo cosa riserva la giornata di questo 8 maggio. Mi limito appunto alla giornata di oggi. Inizio come di consueto con il segno dell'Ariete. La luna torna in aspetto favorevole e rimette in moto contatti e situazioni che sembravano ferme. Le cose tornano a scorrere senza doverle inseguire, grazie a Marte, amico. Fate più movimento e meno fatica. Anche l'umore cambia, siete più disponibili senza diventare improvvisamente dolci. Toro, qualcosa inizia a mettersi di traverso in questa giornata. La luna in quadratura crea alcuni rallentamenti e piccoli contrattempi che vi fanno perdere la pazienza. Vi sembra di dover rifare tutto due volte, meglio non intestardirsi. Oggi la precisione non basta a evitare errori. Gemelli, la luna favorevole vi accende l'inventiva e si vede subito. Idee veloci, soluzioni pratiche e quella capacità di uscire dagli schemi quando serve davvero. Vi muovete bene tra contatti e impegni trovando scorciatoie intelligenti. Quando funzionate così, risolvete tutto in metà tempo. Cancro, Sole e Mercurio a favore insieme a Giove nel segno vi danno più stabilità e lucidità di quanto pensiate. Riuscite a gestire impegni, comunicazioni e anche qualche situazione delicata senza perdere il controllo. Se evitate di complicare tutto con troppe verifiche, la giornata fila liscia e produttiva. Leone, la luna in opposizione cambia subito il clima e si sente nei rapporti diretti, si crea tensione, basta poco per entrare in contrasto, anche per questioni banali. Sole in quadratura non aiuta a mantenere calma e lucidità. Meglio evitare confronti diretti oggi perché rischiano di complicarsi inutilmente. Vergine, il sole a favore mantiene stabilità e vi permette di gestire bene anche senza appoggi lunari. Vi muovete con metodo, sistemate e portate avanti ciò che serve senza perdere tempo. Non è una giornata spettacolare, ma tutto funziona in modo ordinato e per voi è già un ottimo risultato. Bilancia, la luna e Venere a favore riportano equilibrio e vi rimettono in una posizione decisamente più comoda. Tornate leggeri ma anche molto più strategici. Scegliete quando parlare e quando no e si vede la differenza. Le cose si sistemano senza sforzo e senza dover discutere ogni passaggio. Scorpione, la luna si sposta in una fastidiosa quadratura e cambia completamente atmosfera. Più nervosismo, meno pazienza e una certa insofferenza verso chi perde tempo. Il Sole e Mercurio in opposizione amplificano il fastidio. Se qualcosa non vi convince, si vede subito, anche troppo. Sagittario, la luna a favore insieme a Marte vi rimette in movimento con più leggerezza. Tornate brillanti, comunicativi e anche più disponibili nei contatti. Nei rapporti però qualcosa resta in sospeso. Non tutto è così lineare come sembra. Meglio non dare per scontato ciò che non è stato chiarito. Capricorno, la luna si allontana e si torna alla gestione della quotidianità. Niente di complicato, ma nemmeno particolarmente stimolante. Procedete con metodo, senza fretta, portando avanti ciò che avete già iniziato. Nei rapporti siete più distaccati, avete bisogno dei vostri spazi e fate bene a prenderveli. Acquario, con la luna nel segno tornate protagonisti. Energia, intuizione e voglia di fare si fanno sentire con forza e riuscite a rimettere in moto anche ciò che sembrava fermo. Giornata brillante da sfruttare in pieno. Nei rapporti siete più presenti e coinvolti. Qualcuno se ne accorge. E come? Pesci, la luna si allontana e vi lascia più esposti alle distrazioni e ai pensieri. Non è una giornata negativa, ma richiede maggiore concentrazione. Rischiate di perdervi in troppe cose insieme, meglio selezionare le priorità. In amore evitate di fare supposizioni. Chiedere è meglio che immaginare.

0: un'alba bella vista da sdraiati.
1: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Bonanza la linea.
2: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: peperoni misti Sant 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Calonnès. Dove fare la spesa è sempre

0: you have been nowhere.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotirotti, deputata di Jamas-Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.
2: Presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: E studio Vanessa Giovagnoli, guerra nel Golfo, ci aspettiamo una risposta di Teheran entro oggi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa all'ambasciata statunitense dopo l'incontro con la premier Meloni. Gli aggiornamenti in diretta con Carla Macrellino.
5: È durato circa un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, qui tra la Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha salutato con cordialità la Premier. Un'occasione importante per ribadire i rapporti storici e indissolubili che legano Italia e Stati Uniti, come ha sempre ricordato Giorgio Meloni, pur sottolineando le volte in cui non si è d'accordo e lo si esprime francamente, ha detto. Ed è successo in più occasioni nei giorni scorsi dopo gli attacchi del Presidente statunitense contro l'Italia e anche contro il Papa. Oggi però si è discusso della crisi in particolare in Medio Oriente, dello Stretto di Hormuz, ma non dell'ipotetico ritiro delle truppe americane dalle basi militari italiane. Su questo punto deciderà Trump, ha spiegato dopo l'incontro Rubio, definendosi forte sostenitore della NATO e riconoscendo un ruolo molto importante al nostro paese in Libano. Poi ha detto di aspettarsi entro oggi una risposta dall'Iran sul piano di pace. Ha annunciato anche i colloqui con Israele e Libano a Washington per la prossima settimana e ha ribadito il ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina, ma non sono disposti a perdere tempo, e ha giudicato possibile una prossima telefonata tra il presidente americano e il Papa. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellini.
4: E Leone è 14esimo e da poco è arrivato a Napoli per iniziare la seconda parte della sua visita pastorale in campagna. Moltissimi fedeli che si sono radunati in strada per salutarlo. In mattinata il Papa era andato a Pompei per la recita della supplica alla Madonna. Sentiamo le sue parole su pace e armi.
6: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
4: Il delitto di Garlasco, indagini gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con i giornalisti, a dirlo i genitori di Chiara Poggi che attraverso i legali denunciano di essere stati intercettati e di subire continue aggressioni. E spunta anche una nuova intercettazione ambientale di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, usato dal figlio come alibi. Lo hai fatto tu, avrebbe detto alla moglie il 22 ottobre scorso.
7: Molta ansia, Stasia ha chiesto la riapertura, mamma in panico, sono alcuni degli appunti estratti dalle agende sequestrate da Andrea Sempio emerse alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, frasi riportate nell'informativa dei carabinieri. Nelle decine di agende si parla di sogni, di accoltellamenti e stupri e ci sono racconti in cui Sempio dice di essere stato protagonista di eventi spiacevoli. Contestate anche numerose ricerche online e c'è poi un passaggio sul Movente che sarebbe legato alla visione di un filmato intimo di Chiara Alberto Stasi dalla conseguente ossessione di Sempio per la ragazza e quindi del suo rifiuto. È documentato che nella cartella di Chiara il video il 1° maggio si legge era visibile sul computer e che Sempio ha avuto accesso a quel PC il 20 luglio del 2007 non per giocare ai videogame. Quel giorno il video sarebbe stato copiato sul device, secondo i carabinieri, da Marco Poggi ed Andrea Sempio mentre Chiara era a Londra da Stasi. Emerge infine un nuovo audio in cui Sempio, sempre parlando da solo in auto nel 2025 commentando la ricerca di tracce di sangue sotto le scarpe di Stasi, dice: quando sono andato io, il sangue c'era.
3: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
4: Un nuovo caso sospetto di antivirus è stato isolato ad Alicante, in Spagna. Si tratta di una donna che ha viaggiato sullo stesso volo del passeggero infetto, poi morto in Sudafrica, a Johannesburg. Nella regione di Valencia si cercano le persone con cui la donna è venuta in contatto. Sono in tutto 3 i passeggeri della nave colpita dal focolaio che sono morti, mentre atteso domani l'arrivo alle Canarie della nave da crociera Ondius, dove a bordo restano circa 140 persone. Scoperta archeologica sensazionale in Scozia. Sotto i suoi laghi rinvenute isole artificiali più antiche di Stonehenge.
8: Sotto le placide acque dei laghi delle Ebridi esterne, a largo della costa occidentale della Scozia, si nasconde un segreto capace di riscrivere la preistoria britannica. Misteriose isole artificiali costruite 5.000 anni fa, ben prima di Stonehenge. Centinaia di queste strutture, realizzate con massi, argilla e legname, sin qui parzialmente nascoste da cumuli di pietre, punteggiano infatti i laghi scozzesi. Per decenni gli archeologi le credevano un prodotto dell'età del ferro, ma la nuova scoperta le è ritrodata ora al Neolitico. L'isolotto più sorprendente, quello nel lago Borgastyle, nell'isola di Lewis, dove sono stati trovati vasi quasi intatti, indizio di possibili rituali o attività collettive. Per svelare i segreti sommersi, i ricercatori delle università di Southampton e Reading hanno messo a punto una tecnica inedita, creando modelli digitali 3D dettagliatissimi, perfetti per quella zona di mezzo tra terra e acqua, che solitamente manda in crisi gli strumenti tradizionali. Una scoperta che, di fatto, cambia la cronologia delle prime comunità della Scozia preistorica. Mauro Zanda, GR1.
4: È partito il Giro d'Italia, allora diamo la linea sulle strade del Giro per gli aggiornamenti sulla prima tappa.
9: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Hai ragione tu, hai ragione tu, hai ragione tu. Ti ho fatto male. Merito perciò, merito lo so, merito da un po'. Solo dolore. È una legge verità. Hai ragione tu, hai ragione tu. Saprai pentirti di me. E da qui ti maledirò.

tanto male. Ma sai quello che vuoi, sai quello che fai, sai che tanto ormai alternativa non hai. È una legge verità, un disegno chiaro, sai quello che vuoi.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

campo e dolci more. E a un amore di pasta che addentiamo già, il piacere di stare insieme ancora.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno, principessa!
2: Buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme. No, dai, scherzo, oggi siamo insieme al buon pomeriggio e siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Vittoria Zolfini con voi, Ossean Brice Bois de Baudry, direttamente da questa mattina con il nostro Silvio Orvieto, rimasta qui tutto il tempo, e la ritroviamo anche nel buon pomeriggio di oggi. Che dire, ragazzi, giornata uggiosa, questo lo sapevamo, mi dicono dalla regia che poi ad un certo punto dovrebbe uscire il sole durante il fine settimana, ma non è oggi quel giorno, non è oggi 8 maggio che uscirà il sole. Sono 10 gradi fuori dai nostri studi, non fa caldissimo. Che dobbiamo fare? Passerà prima o poi, anzi arriverà la tanto agognata primavera e soprattutto il bel tempo. Domani giornata soleggiata, aumenta la temperatura, addirittura verso l'ora di pranzo potremo quasi raggiungere i 18 gradi, allora domani preparatevi con la crema solare. Intanto io vi posso dire che siamo pronti per una nuova mezz'ora con dolce sapore e le vostre dediche a richiesta.
3: Il programma che segue, Dediche a richiesta, è un omaggio di dolce sapore. Pane, pizza e torte per tutte le occasioni.
2: CFMB, buongiorno, pronto con chi... è caduta, annaggia. Pronto, abbiamo un'altra telefonata? No, dolce sapore, potete contattarci al 514-790-0251. Per ascoltare e scegliere con noi la playlist per questa mezz'ora. Potete vincere un buono regalo da spendere a Laval, al 2000 Boulevard nelle NEC di Dolce Sapore, anche se devo dire Dolce Sapore è un po' partout. Però il concorso appunto è per Laval. Pronto, con chi parlo?
4: Ciao Vicky.
2: Ciao Splendore, come stai?
4: Sto bene, tu come stai?
2: Bene, grazie. Oggi ti sento meglio, sono contenta.
4: Sì, sì. Io oggi vorrei ascoltare una canzone di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa.
2: Che meravigliosa canzone, assolutamente.
4: Sì, bellissima.
2: La vuoi dedicare a qualcuno?
4: A me stessa.
2: Senti, vuoi partecipare al concorso?
4: No, grazie Vicky, non fa niente.
2: Allora, grazie. Dimmi.
4: Un'altra cosa, auguro a tutte le mamme in ascolto, inclusa me.
2: Certo.
4: Buona festa delle mamme.
2: Assolutamente, grazie per aver chiamato, ti abbraccio.
4: Ciao. Ciao Vicky, buona
2: ciao, bella.
4: Settimana.
2: Anche a ciao, te. Ciao. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto con chi parlo? Ciao, come stai? No, scherzo, adesso arrivano 514-790-0251. In questa prima mezz'ora sarete voi a scegliere le canzoni che ascolteremo insieme qui in diretta sulla nostra Radio del Cuore. Potete farlo al 514-790-0251. Non mi chiamate per il mercatino, perché quello ce l'aveva oggi Silvio dalle 9 alle 10. Peraltro mercatino, programma non solo storico ma soprattutto è famosissimo. Infatti è bello poi quando ci incontriamo anche negli eventi e si parla dei nostri programmi, come anche quello di Dolce Sapore ogni venerdì dalle 15 alle 15:30. Pronto, con chi parlo?
5: Buongiorno, sono Rosa.
2: Rosa, buongiorno, come andiamo?
5: Sempre benissimo.
2: Ma sono felicissima, grazie per portarci il buon umore.
5: Lo proviamo, sai, ogni giorno è un nuovo giorno.
2: Sei molto saggia, Rosa.
5: Sì, sì. Allora, io vorrei ascoltare una canzone, Ovunque tu sei.
2: Ah, bellissima.
5: Mm-hmm.
2: Sai di chi è?
5: Non so chi la canta, non mi ricordo chi la canta.
2: Ma non è che per caso è Ovunque sarai di Irama?
5: Sì, andiamo con quella, sì.
2: Va
5: con
2: bene.
5: Irama, sì.
2: Vuoi dedicarla a qualcuno? Non sei obbligata, eh. Se vuoi puoi dedicarla a qualcuno. Ma mi sa che Rosa, che è successo Rosa? Che ci richiami Rosa? Che non ti sento più. Pronto Rosa? Ci sei ancora? Mannaggia. Rosa, richiamaci che così partecipi al concorso Dolce Sapore. Intanto prendiamo un'altra chiamata. Pronto, con chi parlo?
6: È Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo, come stai?
6: Bene, tu?
2: Bene, grazie.
6: Dimmi, i giallisti solo una canzone ci hanno, Fiume di parole.
2: Sì, ce ne hanno anche qualcun'altra, però sicuramente questa è la più famosa.
6: Ah sì? Ma sì. Non le sento le altre. Io pensavo che non hanno fatto altro.
2: No, ma hanno fatto qualcun'altra, però adesso non ti saprei dire. Sicuramente Fiumi di parole è la più famosa.
6: Questa è bella perché quelli che parlano che fanno solo parole, non fatti.
2: Loro invece fanno fatti e canzoni.
6: È quello che ci vuole, la parola significa.
2: Certo. Vincenzo, vuoi dedicarla a qualcuno questa canzone?
6: Per tutti quelli che gli piace questa
2: Bravo.
6: Canzone.
2: Senti, vuoi partecipare al concorso?
6: No.
2: Allora, caro Vincenzo, grazie per aver partecipato e chiamato. Dopo ci ascoltiamo i Jalis, va bene?
6: Va bene, grazie.
2: Ciao Vincenzo, ciao. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo? Pronto, non siate timidi. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo?
7: Pronto,
2: con chi parlo?
7: Rosa, sono di ritorno.
2: Rosa, sei tornata, brava. Rosa, di ovunque sarai di rama. Cara Rosa, dicevo, vuoi dedicarla a qualcuno?
7: Sì, a mia nipote Melissa che adora questo cantante.
2: Brava Melissa, anche a noi piace tantissimo. Cara Rosa, vuoi partecipare al concorso Dolce Sapore?
7: Perché no?
2: Allora, mi serve il numero di telefono.
7: 438.
2: Sì.
7: 522.
2: Sì.
7: 6580.
2: E cognome?
7: Bommaro.
2: Fantastico Rosa, io ti ringrazio per aver chiamato. Un saluto
7: Grazie.
2: Alla tua nipotina e poi dopo ci ascoltiamo la tua canzone.
7: Grazie, buona giornata e buona estate a tutti.
2: Grazie Rosa, buona giornata a te. Ciao. State ascoltando Dolce Sapore, mi dicono che ci fermiamo.

Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.

0: In diretta con noi Dolce Sapore e soprattutto Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno Bella.
0: Ciao Antonietta, come stai?
1: Non c'è male, tu Bella, come stai?
0: Io quando vi sento sto sempre bene.
1: Ah sì, questa è la buonissima notizia.
0: Assolutamente. Che canzone ci fai ascoltare oggi?
1: Questa è la canzone, questa è la mia vita, di Domenico Modugno.
0: Bellissima, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. A chi la vuoi dedicare?
1: A me e a te.
0: Brava, mi piace tantissimo questa dedica. Antonietta, allora anche io la dedico a te.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Oh, ciao,
0: Antonietta,
1: ciao.
0: Un abbraccio grande, buon fine settimana.
1: Anche a te, buona festa delle mamme.
0: Grazie, buona festa delle domande a tutte voi. Ciao. Anche a te, buona festa
2: delle... State ascoltando Dediche a richiesta, un gentile omaggio di Dolce Sapore, pane, pizza e torte per tutte le occasioni.

0: Abbiamo un'altra telefonata. Pina, buongiorno.
1: Buongiorno Vittoria, buongiorno, come va?
0: Io bene, tu come stai?
1: Sto bene anch'io sto bene.
0: Allora, oggi c'è un festeggiamento particolare.
1: Sì, il mio caro amato figlio.
0: Come si chiama?
1: Giovanni.
0: Giovanni che compie gli anni.
1: Sì.
0: Tanti auguri Giovanni anche da parte nostra.
1: Grazie infinite.
0: Allora, tu ci hai raccontato, adesso ci farai ascoltare una canzone, ci hai raccontato anche un po' il perché. Adesso ascolteremo Portami a ballare di Luca Barbarossa.
1: Ecco qua, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo perché c'è una storia legata a questa canzone.
1: Sì. Infatti sì, c'è la storia che ho ballato questa canzone con lui quando si è sposato.
0: Che emozione, ma scusami, ma in queste situazioni come funziona? Cioè io piangerei tantissimo, credo.
1: Io ogni volta che la sento questa canzone piango sempre, Vittoria.
0: E allora ci facciamo un pianto collettivo, adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Cara Pina, grazie per aver chiamato e tanti auguri a tuo figlio.
1: Grazie infinite.
0: Ciao Pina.
1: Buona fine settimana. Auguroni.
0: Anche a te. Grazie, ciao.
1: E auguroni a tutte le mamme.
0: Assolutamente, ecco. Auguri a tutte le mamme. Ciao Pina.
1: Ciao.
0: Abbiamo un'altra telefonata, credo l'ultima per oggi. Pronto, con chi parlo?
2: Pronto, sono Giovanna, tu come
0: ciao,
2: stai?
0: Ciao Giovanna, bene, che bello sentirti, come stai?
2: Grazie.
0: Oh, ma che ascoltatrici favola che ho, veramente, piena di energia.
2: Ti ringrazio, ma anche te porti tanto di quel buon umore nella vita delle nostre case.
0: Meno male, guarda, questo mi fa davvero un immenso piacere. Cara sì. Giovanna, che ci fai ascoltare oggi di bello?
2: Io veramente vorrei ascoltare l'inno italiano Fratelli d'Italia.
0: Bello, giusto, c'è un motivo in particolare?
2: No, perché
0: non vuoi ascoltare,
2: l'inno italiano è qualche cosa veramente bellissimo.
0: Dici oggi non lo possiamo ascoltare?
2: Non è una cosa che si ascolta sempre.
0: No, è vero. Poi dico... L'Italia, non essendoci a questi mondiali, mi sa che non ascolteremo questo inno spesso.
2: No, ma va bene.
0: Non no, è che facevo dell'ironia.
2: Ecco.
0: Allora, ci ascoltiamo l'inno d'Italia. Vuoi dedicarlo a qualcuno?
2: No, niente. Sì.
0: Va bene, ce lo ascoltiamo.
2: No, ma proprio perché la voglio e sono sicuro molte persone...
0: Ma sì, ci fa piacere.
2: Piace, e poi guarda che tra poco, a giugno, il 2 di giugno... Mm-hmm. Sono 80 anni sì. Che l'Italia diventò Repubblica Italiana.
0: Vedi che c'è proprio un attaccamento nella storia del nostro paese,
2: sì,
0: è bellissima questa cosa.
2: Il 2 di giugno, mm-hmm. Dopo la notte del 3 mm-hmm. di giugno, io e mio fratello gemello siamo nati.
0: Oh, ma che bello! Quindi cioè, fatta l'Italia, fatta gli italiani subito dopo. Cioè dopo sì. La Repubblica sono arrivati due della Nuova Repubblica, visto?
2: Sì, esatto. Allora fra poco la Repubblica Italiana fa 80 anni.
0: La Repubblica, ecco,
2: sì,
0: no, poi.
2: Anche io e mio fratello facciamo 80 anni.
0: E quindi fate un compleanno a tre, diciamo, la Repubblica, te e tuo fratello.
2: Sì.
0: Come si chiama tuo fratello?
2: Salvatore.
0: Ah, vedi, che bel nome, anche Salvatore. Sì. Mia cara, vuoi partecipare al concorso Dolce Sapore?
2: Ma guarda... Non è che sono proprio avante, però sai.
0: Va bene, dai, resta in linea e vengo.
2: Da quelle parti sempre mi fermo a comprare qualche cosa.
0: Brava. Allora, Giovanna, resta in linea che vengo subito da te.
2: Grazie.
0: Ciao Giovanna, un abbraccio.
2: Un abbraccio e buona vita.
0: Grazie, buona vita a tutti noi.
2: Grazie.
0: Ciao Giovanna. Ciao.
3: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

0: ma ti amano di più.
1: State ascoltando Dediche a richiesta, un gentile omaggio di dolce sapore, pani, pizze e torte per tutte le occasioni.

Ben trovati in diretta, Dolce Sapore termina qui, torna settimana prossima, sempre venerdì dalle 15 alle 15.30 con le vostre dediche a richiesta. Scopriamo chi è il vincitore o la vincitrice di oggi. Congratulazioni alla nostra giovane.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Di questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
6: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
5: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
6: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
5: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
6: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
5: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
7: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
8: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joe.

0: e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jean-Mansvigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

0: sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
1: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La visita in Italia del segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con il ministro degli esteri Tajani a Palazzo Chigi, la faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni. Non abbiamo discusso dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia perché quella decisione è del presidente americano Trump. Ha affermato fra l'altro Rubio che prima di partire dal nostro paese ha tenuto un punto stampa. Allora, in diretta accanto a me per aggiornarci c'è Cecilia Rinaldini.
5: Abbiamo registrato grossi passi avanti nel negoziato con Teheran e ci attendiamo entro stasera una risposta alla nostra ultima proposta negoziale, dichiara Marco Rubio. Sullo stretto di Hormuz, secondo il segretario di Stato americano, non è accettabile che l'Iran prenda il controllo unilaterale di un passaggio internazionale. Se gli iraniani minacciano gli Stati Uniti, se ci lanceranno contro dei missili, li faremo saltare in aria. Quanto al Libano, il motivo per cui viene bombardato è Hezbollah, afferma il capo della diplomazia statunitense, e parla di probabili nuovi colloqui tra libanesi e israeliani la prossima settimana. Secondo Rubio, l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano per la sua expertise e la sua presenza sul territorio. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, ma non voglio perdere tempo se gli sforzi non fanno progressi, dichiara il segretario di Stato americano, e intanto assicura: a Cuba imporremo altre sanzioni.
4: Grazie Rinaldini. Borse europee in calo e petrolio in leggera ripresa a causa delle tensioni nello stretto di Hormuz. Ci colleghiamo in diretta con Milano, per noi Chiara Rancati.
6: In questi minuti stanno recuperando qualcosa le borse europee dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti migliori delle attese. Milano gira in positivo a più 0,18%, Londra resta poco sotto la parità, in rosso più netto ma comunque limitando un po' le perdite, Francoforte a meno 0,6 e Parigi a meno 0,7. A Piazza Affari è particolarmente pesante il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri in coda al listino principale che perdono oltre il 3%. In netto rialzo invece Prysmian, la migliore, che sale del 5,7%. E si riavvicina alla soglia storica di 150 euro per azione, già superata in settimana. Sempre in scia i dati sul lavoro negli Stati Uniti ad aprile, 115.000 nuovi posti contro una previsione di 65.000, è positiva l'apertura di Wall Street, più cauta per il Dow Jones, più 0,2%, più marcata per il Nasdaq, che guadagna oltre l'1%, in scia un'altra seduta molto positiva per l'high-tech in Asia. Mentre sul fronte delle materie prime resta molto volatile il prezzo del petrolio, che dopo il recupero della mattinata in questa fase si riallinea alla chiusura di ieri, intorno ai $100 al barile. Linea a voi.
4: La visita pastorale di Papa Leone in Campania. Il pontefice nel Duomo di Napoli ha tenuto un discorso al clero e ai consacrati. Prevost ha definito il popolo della città inconfondibile e gioioso e anche ha affermato: è una benedizione trovarci insieme in questa mia prima fermata proprio nel Duomo. Dovevo fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione e la vostra fede. In mattinata a Pompei la recita della supplica alla Madonna, dove aveva ribadito: basta con le guerre e le immagini di morte. Il delitto di Garlasco è il contenuto delle centinaia di intercettazioni audio in cui parla da solo, ciò su cui ci si concentra dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Analizzando il contesto è tutto spiegabile, ribatte la sua difesa.
7: Quando sono andato io il sangue c'era, dice Andrea Sempio un anno fa da solo in auto, ma sembra farlo come se a parlare fosse Alberto Stasi, poiché poco dopo aggiunge: il sangue c'era, lui non se ne è reso conto ma senza accorgersene ha evitato le macchie. Tuttavia la trascrizione è piena di frasi incomprensibili e di complessa interpretazione. In un'altra intercettazione Sempio si riferirebbe ad una sua telefonata in cui Chiara si sarebbe rifiutata di parlargli riattaccando il telefono. Cioè, è stata bella stronza, giù il telefono, è il commento registrato dalla Cimice. Quanto al tagliando dello scontrino del parcheggio di Vigevano datato la mattina del delitto, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, dice alla moglie Daniela in un'intercettazione dello scorso ottobre: perché comunque lo scontrino l'hai fatto tu, smentendo così nell'interpretazione di chi indaga l'alibi del figlio. Intanto la famiglia Poggi ritiene che le nuove indagini dei carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Lo scrivono i loro avvocati, aggiungendo che genitori e fratello di Chiara continuano a non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
4: Ultima ora di cronaca, assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diaboliche. La decisione poco fa dei giudici dell'assise d'appello di Roma, che ribaltano la condanna all'ergastolo del primo grado. Ora il meteo: da sabato torna il sole su tutta la penisola, ma durerà poco. Già dal tardo pomeriggio nuvole in aumento e da domenica peggioramento soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, dove le temperature tenderanno a diminuire. È tutto, la linea sulle strade del Giro, il GR1 torna alle 17.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, il dollaro americano è scambiato 1.36.
3: Previsioni del tempo.
0: 11 gradi fuori dai nostri studi, giornata nuvolosa, ma non disperate, perché domani sabato 9 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli, una massima prevista per domani di 18 gradi. In serata invece inizia ad annuvolarsi con probabili rovesci che ci porteremo fino a domenica 10 maggio. Noi ci fermiamo, voi restate con noi, fra poco avremo un ospite speciale, restate sempre sulle onde di CFMB 1280.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Ripsteak categoria tripla A, $22.67 la libra. Formaggio parmigiano reggiano, $18.10 la libra. Caffè Lavazza, rossa e creme gusto, un chilo, $24.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cetrioli inglesi, 79 centesimi l'uno. Filetti di salmone, $8.99 la libra. Mozzarella fresca, Galbani, $3.99. Passata rosina, 680 ml, $1.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigil all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.
0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra La Cordaire e Longelier.

0: E siamo in diretta, questo era Marechiano Genea, bellissima questa canzone, non l'ho scelta da sola ma con il suggerimento di Samuel Adamo. Buongiorno, ben trovato.
1: Buonasera, grazie di avermi invitato.
0: Ragazzi, lo prendiamo subito in giro perché ha gli occhiali da sole, eh?
1: No, è normale, senza gli occhiali io sono pericoloso, divengo il lupo.
0: Attenzione ragazzi, lupo che forse già conoscete grazie al podcast. Lo possiamo dire, sei un podcaster.
1: Beh, diciamo la verità, nessuno conosce il podcast.
0: Come nessuno conosce il podcast?
1: È in inglese, lo faccio in inglese purtroppo.
0: Ma il nome è anche un po' in italiano, anche un po' in francese, The Bordello.
1: The Bordello, sì,
0: io l'ho
1: esatto.
0: Detto in italiano.
1: È perché concentriamo su temi piuttosto italiani, satirici, sociologici, sportivi, diciamo.
0: Perché tu sei comico, quindi prendi ispirazione dalla realtà.
1: Speriamo, no, non lo so, sono comico. Diciamo che pago la benzina col comedy.
0: Ah, vedi, quindi è un mestiere a tutti gli effetti.
1: È un mestiere in parte, si sta provando, si sta combattendo.
0: Da quant'è che hai questo podcast?
1: Lo faccio da 8 anni ormai, l'ho iniziato con un amico mio dove in realtà siamo partiti... con la voglia di parlare solo di calcio, si chiamava The Calcio Podcast.
0: The Calcio Podcast,
1: sì,
0: è stupendo.
1: Sì, è molto,
0: prego,
1: molto diretto.
0: Fate le magliette.
1: Ne avevamo.
0: The Calcio Podcast, ne vorrei una. Grazie, autografata.
1: No, però vale poca. Vale poca.
0: Vabbè, per il valore affettivo, non quello.
1: Autografato da me vale poco.
0: Beh,
1: forse
0: chiaro.
1: È autografato dal lupo.
0: No, ma è chiaro
1: un'altra
0: che,
1: cosa.
0: Scusami, no. Invece acquista valore nel momento in cui è firmata dall'autore del podcast. Quindi The Calcio Podcast, che poi si è trasformato.
1: È rinato.
0: Ed è, si è trasformato.
1: Sì, esatto, perché avevo un amico che non ce la fece. siamo molto vicini ancora.
0: Come si chiama l'amico?
1: Si chiama Nico.
0: Ciao Nico.
1: Nico, sì, no, è vivo e sano, però...
0: avete intrapreso strade diverse.
1: Diciamo che
0: capita.
1: No, qualche anno fa io mi sono buttato nel comedy, lui si è buttato nella carriera.
0: Che comunque però, una delle due bisognava intraprenderle. Tu hai intrapreso la carriera da comico. Qual è la cosa che ti ha spinto, diciamo così, a tirare fuori la parte ironica della vita?
1: Non lo so, forse il fatto di già fare questo podcast, dove a un certo punto, quando mi ha lasciato il mio compagno, io ho deciso di continuarlo. Poi io sono rimasto solo e ho deciso di parlare di cose diverse. Mi capitava di parlare di cose diverse al di là del calcio, allora già lo stavo facendo per interesse.
0: Quando hai capito che hai detto sì, ma dai, a me piace far ridere, a me piace questo mestiere.
1: Allora spiego, semplicemente già stavo facendo questa cosa che tanti comici fanno. Io l'ho fatto un po' all'inverso, invece di iniziare come comico e poi di lanciare un podcast, io già lo stavo facendo e ho trovato, diciamo, un po' di ispirazione a ridere su temi che vedevo un po' pazzo nel mondo. E
0: tipo,
1: poi
0: per esempio, i mondiali di calcio.
1: Ad esempio, sì. No,
0: questo
1: esatto.
0: Tasto dolente per noi italiani, almeno quest'anno.
1: Io infatti ho comprato biglietti per quella partita che sarebbe stata...
0: Scusate, abbiamo una persona che ha comprato i biglietti.
1: Sì, ho pagato per il privilegio di pagare $2,500 per due biglietti, che adesso vale proprio zero nel cesso, perché purtroppo l'Italia non c'è. Io sono, perché la FIFA...
0: Scusami, sai perché parlavamo di prezzi? Perché sì, appunto si è molto dibattuto sui prezzi assurdi delle partite. Adesso in più, sì, appunto, come ricordavamo, l'Italia purtroppo...
1: È una cosa normale, perché ci sono delle persone pazzi come me che sono pronti a pagare sto prezzo. Io
0: certo,
1: l'ho pagato volentieri. Io l'avrei pagato.
0: Posso farti una domanda? Perché tu mi dicevi, i tuoi genitori vengono dalla Calabria, dall'Abruzzo, e tu sei nato a Montreal.
1: Sì, io sono nato e cresciuto qua, sì, allora.
0: Il rapporto con il calcio è un rapporto quasi ereditario, in qualche modo, e soprattutto per chi mondiali aspettava di rivivere.
1: La nazionale, il patrimonio nazionale italiano, in qualche senso, per l'italiano all'estero, per la diaspora, è un patrimonio globale.
0: È un elemento proprio di
1: unione. È quasi diplomatico, è perciò che quello che sta succedendo con la Federcalcio è una cosa molto, molto brutta, perché la stanno viene gestita da individuali indipendenti che non hanno responsabilità da operatori del governo sono indipendenti, si gestiscono da solo, anche se sono in una posizione dove hanno un certo livello di impegno repubblicano per, certo, per gli italiani del mondo. Mm-hmm. Però,
0: senti, invece per quanto ci volevo chiedere, che squadra tifi?
1: Io Juve, ma sempre di meno, sinceramente. Sinceramente
0: sono abbastanza sicura che sei in ottima compagnia, sono certa che tanti che ci ascoltano tifano la stessa squadra.
1: Però no, la realtà è che io sono meno preoccupato col calcio di club ultimamente, perché c'è questa gran mancanza della cosa di base, la mancanza della nazionale, diciamo, al mondiale, come mancare l'aria è la cosa più importante. Io che sono nato e cresciuto qua, io mi sono scoperto di essere italiano nel 2006, ho 28 anni, allora è stato molto formativo, avevo 8-9 anni, è stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono sentito felice e orgoglioso di essere italiano. E poi,
0: senti, dove eri in quel momento? Eri qui a Montreal, eri a Piazza Dante?
1: No, ero a casa. Poi,
0: ma eri con la famiglia, con gli amici?
1: Sì, con i nonni, è stata una bella
0: memoria. Con i nonni, che meraviglia!
1: È stata una bella memoria, poi... No, meno male che l'abbiamo vissuta.
0: Perché questa anche
1: però.
0: la forza di essere tutti insieme nel condividere un momento che poi diventa storico in qualche modo, che poi si racconta anche alle generazioni successive.
1: Naturalmente, quindi, però c'è anche un livello, che ne so, l'identità è una cosa un po' fluida, poi dipende dall'esperienza che hai vissuta. Io, avendo vissuto quella cosa, è stato molto formativo come fenomeno nella mia vita, perché dopo quel punto io sono entrato a scuola io ero a scuola francese con pochi italiani, io portavo la maglia, mi sentivo
0: orgoglioso,
1: mi sentivo in grado di dichiararmi superiore perché avevano vinto loro, i soldati, capito? C'è un certo livello di
0: attaccamento alla maglia,
1: a un livello animalistico, vogliamo tifare per i colori nostri. Allora,
0: senti, prima dicevi a scuola c'erano pochi italiani, però qualcuno c'era,
1: un paio, sì, io ed una ragazza, sì. Eravamo due.
0: E com'è, nel senso, cioè, ti senti comunque parte della classe o ti senti sempre comunque un po' diverso?
1: Ma vabbè, all'epoca, diciamo, mi sentivo un po' diverso, però era solo perché ero in un ambiente dove ci fossero pochi italiani.
0: No, perché dopo quel punto... si dice che gli italiani comunque hanno delle caratteristiche anche di condivisione, di modo di sentire, che fa parte proprio dell'italianità e non sempre si trova al di fuori dell'italianità stessa.
1: Sì, però siamo un sacco di gente qua che dopo un paio d'anni ho avuto la possibilità di incontrare, diciamo, altre coetanee al liceo dove sono passato, dove eravamo tanti, al punto che è stato un po' probabilmente noioso per gli insegnanti.
0: Basta, tutti questi italiani.
1: Sì, no, esatto.
0: Ma meno male, dai, questo è un racconto bellissimo, perché insomma è bello ascoltare anche un punto di vista come il tuo. Allora, io direi di fermarci un attimo per un'altra bella canzone. Voi ovviamente restate con noi e con Samuel.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458, anche per un semplice consiglio, 891-8458.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.

0: Adesso facciamo i seri con Samuel Adamo, perché siamo arrivati al momento in cui affrontiamo invece i temi da adulto, perché tu sei parte del MAIE, che ci vuoi raccontare un po' che cos'è il MAIE?
1: Esiste ormai da quasi 20 anni, è il Movimento Associativo Italiani all'Estero. È un movimento nato in Argentina, a Buenos Aires, nel 2008, se non mi sbaglio, da uno che era il presidente del Comites di Buenos Aires. Poi è diventato un movimento politico che adesso ha un deputato in Sud America, nel Parlamento, e un senatore nell'America del Sud, dove è diventato effettivamente il partito politico più importante nella regione. Al mio parere,
0: scusami, tu hai sentito un po' la chiamata?
1: Io, ma diciamo di sì, perché io ma possiamo entrare, diciamo, nei dettagli di come io l'ho scoperto, ma al mio parere quello che sostenga il MAIE, in cose in cui possiamo entrare nei dettagli, però al mio parere quello che stanno appoggiando viene anche condivisa in Nord America, nonostante il fatto che operativamente c'era poco fino a qualche mese fa. Ma io sono dall'opinione che quello che stiamo provando di fare è nell'interesse globale, diciamo, degli italiani dal mondo, in particolare quelli dell'America del Nord, qui in Canada e negli Stati Uniti.
0: Quindi dal Sud America vorresti portarlo qui in Nord America, e fondamentalmente, dimmi se ho capito bene, il movimento vuole, diciamo così, garantire una protezione continuata ai cittadini italiani e alle cittadine italiane all'estero.
1: La cittadinanza è la cosa centrale, ovviamente è una tema un po' calda di questi giorni, ma
0: lo ricordiamo per gli amici a casa, è un tema caldo in questi giorni, soprattutto a Montreal, per il tema del riacquisto della cittadinanza, perché, insomma, lo sappiamo, le maglie della legge sono state interpretate in maniera più restrittiva da qualche tempo a questa parte, quindi adesso si sta cercando chi di riacquisirla a seconda, insomma, dei diversi casi specifici, e non è proprio semplicissimo, ecco, quindi ecco per quello dicevamo tema caldo in questo periodo.
1: Poi grazie per il tuo sostegno.
0: Poi, io poi faccio le postille.
1: Se vorresti far parte
0: del podcast.
1: Se vorresti far parte della segreteria, per essere un

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Nel Parlamento, esteri in generale sono molto simbolici, perché capiamo, siamo milioni di italiani qua all'estero, tanti, tanti cittadini, tanti no, però in generale siamo,
2: è una grande comunità,
1: siamo una diaspora molto grande. Abbiamo due sedie in Nord America, due, per un territorio grandissimo, perché alla fine è operativo.
2: Quindi tu vorresti avere più seggi?
1: Sicuramente, perché ovviamente può aiutare a un livello operativo, ma è una cosa molto simbolica e al mio parere ha senso avere uno che proprio lascia un po' la politica tradizionale alla porta e
2: si occupa di cose più concrete, in questo caso dare una
1: specifici
2: alla grande comunità italiana qui in Nord America.
1: Mentre
2: spesso mi capita di parlare con tante persone però più grandi in termini di età. Tu sei comunque giovane rispetto magari a tanti altri che ho incontrato, e vorrei chiederti insomma se altri coetanei, quindi altri della tua età, in realtà sono impegnati politicamente come te su questo fronte.
1: Impegnati sicuramente no, ma preoccupati sui temi sì. Quello
2: quindi
1: che
2: ti
1: mi
2: vuoi
1: ha
2: fare,
1: mandato.
2: Vuoi un po' diventare la voce?
1: Non lo so, non è una cosa divertente entrare nella politica italiana, non è buona per la salute, diciamo questo.
2: Perché
1: non,
2: dici ti viene il sangue amaro?
1: Io sono pronto a perdere la mente, mi sono detto quest'anno a Natale, mi sono detto, io ho avuto delle conversazioni con i miei amici che non potevano avere la cittadinanza per tecnicalità, io l'ho avuto, per fortuna, okay? Perché il mio timeline è
2: però senti che
1: bene.
2: Questa cosa è un po' ingiusta, perché altri tuoi coetanei che parlano la lingua, che hanno i nonni italiani, anche i genitori o comunque insomma sono qui da tanto tempo, ma hanno e abitano magari in una famiglia italiana da sempre, dici perché
1: sì, siamo diversi, gli italiani qua sono diversi, sono particolari, però gli italiani della Sardegna sono diversi di quelli dal Trentino, Alto Adige, capito? Ci sono particolarità regionali che sono avvenuti col tempo. E questo è avvenuto anche qua. Noi siamo un popolo, siamo come una regione diversa che esiste in modo molto italiano, ma
2: con la sua identità.
1: Ma diversa, sì, esatto. Dunque, il fatto che abbiamo una Costituzione che garantisce in qualche senso il iuris sanguinis a lungo termine, io credo che ci dà la possibilità di mantenere un legame con l'Italia per i prossimi 100 anni. Ovviamente, certo, la storia cambia col tempo, gli ultimi 100 anni. Sono già passati. Siamo nel presente con la realtà di una diaspora molto potente, presente dappertutto nel mondo, perché gli italiani sono andati un po' dappertutto e adesso abbiamo una realtà dove dobbiamo scegliere se vogliamo buttare questa gente un po' nel cesso o di lasciargli la possibilità di mantenere un legame a lungo termine con la speranza
2: per le future generazioni, diciamo, quelle attuali.
1: Senti, io ho comprato quel biglietto per la partita Italia-Canada, non per vedere Canada ma per vedere l'Italia, scusa. Ogni persona da origine italiana, io qua credo, direbbero se io dovessi scegliere tra l'Italia e il Canada, calcisticamente diciamo, non nella vita, ma diciamo calcisticamente, direbbero Italia. Perché? Perché come stavo dicendo,
2: certo,
1: prima.
2: Sì, è una roba epidermica, è una cosa.
1: Sì,
2: insomma,
1: è l'esercito proverbiale che abbiamo visto lottare. E ci siamo innamorati di questa cosa e ci tenga, perché abbiamo il sentimento di far parte di questa cosa, di questa identità che è diventata globale. E adesso io non vado a quella partita. Se io devo buttare $2,500 fuori dalla finestra, io lo faccio, perché non mi interessa guardare il Canada giocare a pallone, scusa.
2: No,
1: ok?
2: No, capito.
1: Se mi vuole riospitare una seconda volta, io brucio quei biglietti nello studio qua. non mi interessa neanche di venderli a un altro, non voglio prendere soldi per questi biglietti, perché a sto punto non me ne frega nulla, perché non gioca l'Italia. E purtroppo non c'è quella partita. Io avrei voluto tanto avere la possibilità,
2: ma credo come tanti e tantissimi. Senti, invece, però, cambiando argomento, la grande passione per la politica, l'impegno civico, in realtà forse un po' l'hai anche ereditata da tuo nonno.
1: Lei lo conosce, posso darti del tu?
2: Ma cioè, ci mancherebbe,
1: tu,
2: certo.
1: Tu conosci mio nonno?
2: No, in realtà come, no, come, non ho mai avuto il piacere.

0: No, però so che insomma anche lui ha partecipato attivamente alla vita
1: Sì,
0: pubblica in Canada.
1: Giovanni Adamo, sì, lui è, diciamo, era lui sostiene di essere socialista, altri dicono comunista, io diciamo, è un dibattito aperto nella famiglia nostra, ma sicuramente era un e rimane ancora vivo, è un uomo di grande diciamo,
0: Energia
1: convinzione,
0: sicuramente.
1: di convinzione personali. Io diciamo, non ho adottato, diciamo,
0: No,
1: il suo
0: tu
1: modo
0: fai
1: di
0: il tuo
1: pensare.
0: percorso, la tua strada, però,
1: Però
0: nel senso, hai avuto un grande esempio in
1: ma
0: famiglia.
1: lui ha sempre lottato per quello che credeva e è sempre stato aperto a dibattiti. Io l'altro ieri ho avuto la possibilità di parlare con un membro della comunità, diciamo, dalla parte opposta ideologica, che mi ha condivisa che aveva tanto rispetto per mio nonno, perché anche se facevano parte, diciamo, da idee diverse, hanno lottato nella comunità per le cose
0: In cui
1: che
0: credevano.
1: sì, esatto.
0: Samuel, resta con noi, noi ci fermiamo e anche voi, mi raccomando, restate con noi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Funghi Plurat, $9.99 la confezione. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Olio extravergine Taormina, un litro, $9.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: In diretta con noi Sam Adamo, che stasera, come dire, finalmente è libero. Vai a vedere Canadien.
1: No, non sono libero, sono ingallerrato.
0: Sei in galera praticamente, perché tu lavori sempre il venerdì. Oggi però non lavori, ma per te non lavorare su un palco è tipo stare in galera.
1: Sono 3 settimane in fila che non faccio comedy. Quindi venerdì sera.
0: Assumete per favore, se madamo, il venerdì sera, che sennò sta male fisicamente.
1: Vabbè, se perdiamo io sono libero allora.
0: Però, giusto, perché giocando ai Canadian non
1: io li devo guardare. No, è un obbligo. Questa è la cosa particolare. Ovviamente io voglio bene la società canadese.
0: Certo.
1: E io sono cresciuto giocando a hockey. Solo che noi, diciamo, abbiamo 2 identità.
0: È chiaro che
1: sì, esatto.
0: Una volta qualcuno in un articolo di Panorama Italia aveva scritto un articolo proprio sul trattino quindi di queste 2 identità, di essere sì, italo-canadese, del trattino in mezzo, quindi appunto questa dualità, queste 2 anime che convivono.
1: Ma io credo che nel mondo moderno, globalizzato, sarà molto più normale avere 2 passaporti. Sì, no, lo vediamo.
0: Se riusciamo a prenderla quest'altra nazionalità, perché abbiamo visto non è così.
1: Senti,
0: così facile.
1: Uno dei nostri impegni, come quelli del MAIE, è letteralmente di solo informare, è un impegno pubblico che abbiamo, mentre eravamo in pubblicità, credo che abbiamo un certo livello di impegno pubblico ad informare la gente sulle opzioni che esistono per almeno avere la cittadinanza adesso, anche se sono già più complicati che lo erano 5 anni fa. Ci sono tante cose che nessuno sa. Tante persone, se parli,
0: se chiedi, dici,
1: se chiedi all'italiano medio, tanti non sanno che quelli che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana prima dell'anno 1992 per naturalizzazione canadese possono riacquistare la cittadinanza fino all'anno prossimo, fino alla fine del 2027. Tanti non lo sanno. Uh-huh. È una cosa che deve essere condivisa nella comunità. Ci sono tante persone che hanno la voglia di capire a proposito, ma che non sanno dove andare. Vanno al consolato, dove non si può prendere un appuntamento perché mancano risorse, purtroppo. Che sarebbe ovviamente una cosa che vorremmo, per cui vorremmo lottare di cambiare quanto possibile a Roma, appoggiare il consolato con più risorse. Sono bravi come gente, non è che sono sbagliati come persone,
0: sono
1: a manete, devono appoggiare le leggi, mm-hmm. Devono appoggiare le leggi, possono solo usare le risorse che hanno, sono pochi di staff e mancano probabilmente funding, mm-hmm. Allora sono cose che sono gestite a Roma direttamente.
0: E poi ci dicevi l'altra cosa che non tutti sanno. Tu mi dicevi, per esempio, nel tuo caso, se avessi un figlio domani, per far sì che acquisisca la cittadinanza italiana, ecco, anche lì bisogna inviare i documenti.
1: Nel passato era necessario essere nato da un cittadino italiano per avere la cittadinanza italiana. Adesso le cose sono cambiate, per il momento stanno contestando nelle corte a proposito, però per il momento uno come me, che è nato e cresciuto all'estero, che ha la cittadinanza italiana, se io avessi un figlio domani, nato anche lui qua all'estero, io che non ho mai vissuto un minimo di 2 anni in Italia, non può trasmettere la cittadinanza automaticamente, però...
0: Tuo figlio non può trasmetterla ai propri figli?
1: Non con la nascita, però se ho capito bene esiste un periodo di 3 anni in cui si può registrare il figlio al consolato. Il problema ovviamente è che deve essere riconosciuto dal consolato e se non mi sbaglio... dovrei confermare questa cosa, ma credo che serve un appuntamento per letteralmente lasciare
0: certo.
1: I documenti al consolato, che è una cosa già complicata, però adesso no, il figlio mio teoretico, che in questo caso non esiste ancora.
0: Nonni, state tranquilli.
1: Io dico sempre che la cosa nel mondo di cui sono più orgoglioso è la mia cittadinanza italiana, perché ancora non sono padre, chiaramente non sono genitore, però allora in quel caso potrebbe diventare italiano con la registrazione, ma non viene più fatta automaticamente. Hai 3 anni
0: fisicamente,
1: 3 anni dopo la nascita. Tanti non lo sanno. Ieri stavo avevamo un evento al Centro Leonardo da Vinci dove abbiamo voluto provare a spiegare, diciamo, gli obiettivi del MAIE a livello privato, con membri individuali delle istituzioni comunitarie, nella speranza di poter col tempo collaborare con loro, perché abbiamo, noi siamo dal parere che abbiamo tutti gli stessi obiettivi, nel senso che noi vogliamo tutti che gli italiani qua avessero la possibilità di mantenere la cittadinanza chiarissimamente, una cosa che direi sempre in primis. Ma comunque, ieri eravamo al Centro Leonardo da Vinci e c'è stato un signore che mi stava dicendo: io sono orgoglioso di essere italiano, io ho potuto trasmettere la cittadinanza a mio figlio, io ho un nipote appena nato, anche lui diventerà italiano. L'ho chiesto: ma signore, lei lo sa a proposito di questa cosa? Lui ha detto di no. Io l'ho spiegato, ha detto: ma grazie. Adesso lo so almeno
0: sì, posso inviare i documenti e accertarmi che anche il nipote
1: possa... C'è una grande mancanza di
0: conoscenza,
1: di consapevolezza,
0: e di,
1: diciamo,
0: consapevolezza
1: di queste cose. Dunque, una delle cose che vogliamo fare è chiaramente di a livello altruistico, di aiutare, di sostenere quelli,
0: sì,
1: della
0: di fare
1: comunità.
0: Informazione anche, divulgazione per quanto riguarda anche tutto ciò che concerne l'acquisto della cittadinanza.
1: È da lì che è nato il MAIE in Sud America. È partito da là.
0: È partito da lontano.
1: Sì, esatto. Io un paio di mesi fa, quando ho deciso di buttarmi in questa cosa, io stavo leggendo un po' a proposito sul terreno. Mm-hmm. Io ero molto sorpreso di capire che, anche se avevamo candidati negli elezioni scorsi, non abbiamo una presenza molto grande e operativa, allora in questo momento io sono comunque orgoglioso di dire che io faccio parte di questo movimento, nella speranza di poterlo portare a più gente per eventualmente darci la possibilità di avere un ambasciatore diplomatico a Roma che cerca di
0: anche un po' gli interessi degli italiani da questo lato del mondo.
1: Ogni volta che si discute di legislazione, io penso che noi all'estero abbiamo bisogno di uno molto particolare, che non ha un mandato ideologico o partigiano, che starà lì a fare come il procuratore degli italiani all'estero, dicendo: dateci una pensata.
0: Ecco, esatto. E quindi pensate voi agli italiani all'estero. Noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Così Giorgia Meloni a proposito dell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco prima di arrivare a Milano, dove ora sta intervenendo a un evento di Confagricoltura, sui social la premier aveva detto di aver avuto un confronto ampio e costruttivo tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Ascoltiamo dunque le parole di Giorgia Meloni.
5: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi, il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, la prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
4: E prima di ripartire, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi in particolare sulla crisi in Medio Oriente.
6: Aspettiamo a breve una risposta alla proposta negoziale americana. Abbiamo fatto grandi passi avanti. L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo. Così il segretario di Stato americano Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo seguito. Poi punta il dito su Hormuz. Adesso dice l'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali. È una cosa inaccettabile, anche perché, sostiene Rubio, se così fosse, molti altri paesi potrebbero accampare simili diritti. Se l'Iran ci attaccherà, li distruggeremo, dice poi, passando a parlare di Libano. L'Italia può avere un ruolo chiave, non solo nell'aiutare il governo, ma anche nel contrastare i finanziamenti illeciti che sostengono Hezbollah, dice. Del ruolo dell'Italia nel paese dei cedri aveva già parlato nell'incontro col ministro Tajani in mattinata. E sulla possibile redistribuzione delle truppe NATO sottolinea di non averne parlato e che a decidere è Trump. Non tralascia neanche Cuba, l'abbiamo sanzionata, ammette, le ritorsioni sono contro chi fa profitti, non per il popolo. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, dichiara il segretario di Stato americano, ma non voglio perdere tempo se il mio sforzo non produce progressi. Francesca Barogno, GR1.
4: Nello stretto di Hormuz le forze statunitensi hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniana che stavano cercando di raggiungere un porto nel Golfo di Oman, superando il blocco americano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, puntualizza: ogni volta che c'è una trattativa in corso, gli Stati Uniti optano per un'avventata azione militare. La cronaca: femminicidio a Piacenza, vittima una 56enne uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi dell'omicidio, poi è scappato prima che i carabinieri e i vigili del fuoco arrivassero all'appartamento. Proseguono le ricerche dell'uomo. La nuova inchiesta su Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Agli atti anche altre intercettazioni.
7: Quando sono andato io il sangue c'era, e ancora un soliloquio in macchina il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri, che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa depositata alla chiusura delle indagini. Ed è il secondo soliloquio contestato. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco, e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sempre sulle stesse pagine scriveva anche i suoi sogni, e in alcuni si descriveva come un protagonista violento che accoltellava le persone. La procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
4: Sport, ciclismo e Paul Magnier, la prima maglia rosa del Giro d'Italia, partito quest'anno dalla Bulgaria. Nell'arrivo a Burgas il francese si è imposto in una volata condizionata da una caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. La seconda tappa domani si concluderà a Sofia. E così è tutto, la linea sta per passare al rosso e il nero. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, 1 euro vale 1,61 dollaro, il dollaro americano è scambiato a 1,36.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata nuvolosa oggi a Montreal, sono 11 gradi fuori dai nostri studi, mentre invece per domani sabato 9 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima prevista di 18 gradi, una minima di 10 gradi. Domenica invece prepariamo l'ombrello perché sono previsti rovesci, la massima di 18 gradi, la minima di più 5.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zerfini con voi, io sono Ambris Boabodri. Allora, facciamo un rapido volo su quelle che sono le notizie di oggi, perché a meno di 24 ore dall'avvio del progetto pilota di Santé Numeric, il sistema di cartella clinica digitale nelle strutture del nord di Montreal e della regione Maurice du Centre du Québec, Santé Québec ha rivelato che l'operazione costerà ai contribuenti 100 milioni di dollari l'anno, un importo che si aggiunge ai 402 necessari per lo sviluppo del progetto. Intanto i partiti d'opposizione ovviamente hanno mostrato indignazione e perplessità denunciando scarsa trasparenza. Bisogna precisare inoltre che i 100 milioni annuali serviranno anche a pagare 3.200 addetti al supporto informatico e operativo, una cifra che copre solo la fase pilota nel centro del Quebec e nel nord dell'isola di Montreal. Restiamo nella sanità perché il governo del Quebec ha oggi annunciato un investimento supplementare di 22 milioni di dollari per l'assistenza domiciliare, una somma che permetterà di offrire l'equivalente di 1 milione di ore in più agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità. La premier Christine Fréchette, premier del Quebec, ha precisato che questa operazione andrà a potenziare l'assegno per l'autonomia a domicilio, che già esiste e funziona molto bene. Lei poi ha precisato: vogliamo ampliarlo e rafforzarlo, e quindi questo permetterà a migliaia di cittadini del Quebec di avere accesso a più servizi, anche banalmente per una mano, un aiuto per le pulizie, per la preparazione dei pasti, per vestirsi, magari anche per la propria igiene personale. E quindi, insomma, questo aiuto può assumere diverse forme, ha spiegato Fréchette. Invece oggi c'è stato un altro incontro importante tra il primo ministro del Canada, Mark Carney, che ha ricevuto nel suo ufficio a Ottawa la sua omologa dell'Alberta, Daniel Smith. Insomma, l'incontro avviene in un momento di crescente pressione da parte dell'Alberta affinché Carney conceda nuove deroghe sul fronte ambientale per facilitare la costruzione di un oleodotto e rendere la provincia più indipendente. Da una parte il primo ministro del Canada si è detto soddisfatto degli incontri avuti fino a qui, perché l'accordo in realtà doveva essere firmato il 1 aprile, così non è stato. Ha comunque ammesso che c'è molto da fare, ma che vuole far sì che il Canada funzioni bene sia per l'Alberta, così che poi possa andare bene anche con i partner, diciamo così, con gli altri paesi a livello globale. Mentre la premier dell'Alberta, sì, certo, da una parte si è detta soddisfatta, ma ovviamente ha ribadito che gli albertani sono impazienti di concludere l'accordo, quindi ha messo un po' di pressione al governo proprio appunto su questo accordo che si doveva chiudere al 1 aprile. Smith ha poi aggiunto che se tutto va come deve andare sarebbe una vera dimostrazione che in effetti il Canada funziona, anche perché l'Alberta vuole continuare a costruire con il governo federale del Canada, ha fatto sapere la Smith. E questa è la conversazione che è avvenuta oggi tra i due omologhi proprio sulla pressione dell'industria petrolifera per ridurre alcuni dei requisiti per l'approvazione di una nuova pipeline inclusi nel nuovo protocollo di intesa. In più, se sul tavolo, lo sappiamo, c'è anche la pressione da parte della popolazione che chiede un referendum, un possibile referendum in autunno per la separazione dell'Alberta del Canada. E quindi dall'altro lato c'è anche diciamo riguardo al referendum, Ottawa che cerca di mettere le mani avanti dicendo che i futuri referendum in Canada dovranno rispettare una legge federale che attribuisce a Ottawa un ruolo da svolgere nella formulazione del quesito e nella definizione della soglia da raggiungere per stabilire cosa costituisca una maggioranza chiara. Questa, insomma, la dichiarazione del ministro della giustizia federale. Ovviamente il quadro è aperto e chiaramente, insomma, l'Alberta non è soddisfatta dell'incontro di oggi, ma insomma è di strada, evidentemente ancora ce n'è da fare per raggiungere un accordo in questo senso. Cambiamo invece totalmente discorso e argomento, perché stasera giocano i Canadiens, è una partita importante dopo la sconfitta della volta precedente, però il loro allenatore assicura, insomma, si può sempre imparare dai propri errori. Noi ovviamente continuiamo a parlarne fra pochissimo. Qui in diretta voi come sempre restate con noi.

E questa era Mistress Barbara, anzi Mistress Barbara, I'm Not Human. L'abbiamo ascoltata in diretta, questa possiamo dire che era il brano canadese dell'ora, con questa vibe anche un po' da club, mi verrebbe da dire, visto che siamo nel fine settimana. Noi adesso ci dobbiamo rispostare sull'attualità, e noi, perché lo sappiamo, in questo momento in particolare si sta discutendo molto di questo triplice omicidio a Brockville in Ontario. Si tratta di un adolescente di 17 anni che avrebbe ucciso e poi seppellito i corpi della madre e delle due figlie. E di conseguenza, ecco, questa è un po' la notizia che adesso ritroverete su tutti i quotidiani. La polizia non ha ancora stabilito un movente, però insomma diciamo che il tutto potrebbe essere ricollocato in quello che è il reato di femminicidio. Il giovane venerdì ha partecipato all'udienza per la cauzione ed attualmente è detenuto. La sua identità ovviamente è protetta ai sensi della legge sulla giustizia penale minorile. Ecco, questa era una di quelle notizie che dovevo darvi. Ahi noi, chiaramente è una notizia terribile, soprattutto se pensiamo che già stamattina Silvio Orvieto, durante il giornale radio, raccontava che, senza contare questa tragedia, già per questo 2026 purtroppo si è superato il numero dell'anno precedente per quanto riguarda il numero dei femminicidi. Cambiamo adesso totalmente argomento, ci fermiamo un attimo, voi restate con noi che fra poco torna in diretta Samuel Adamo, voi restate sempre sulle onde di CFMB 1380.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra. Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

0: Con noi è restato praticamente per tutta la puntata Samuel Adamo. Oddio, scusami, pensavo fosse il tavolo, invece eri tu.
1: Ci siamo serati
0: sfiorati
1: i piedi.
0: Sì, ragazzi, abbiamo fatto piedino sotto la, come si chiama, la scrivania, il tavolo, chiamatelo come volete. Noi siamo in diretta sulle onde di CFMB 1280. Samuel, peraltro, lo trovate, lo dico per chi si fosse connesso adesso, sul suo canale YouTube o comunque su tutte le piattaforme con il podcast
1: Da Bordello si chiama. Pensate a sostenere il movimento associativo Italiani all'estero, il MAIE. Ditelo a chiunque, a chi conoscete, c'è un'altra opzione nella comunità.
0: Ragazzi, queste sono sue parole, io non mi assumo le responsabilità.
1: Lo dico io da cittadino italo-canadese, libero di condividere quello che pensa in questa bella società.
0: E parliamo adesso invece di tutt'altro, di un'altra società, quella dell'hockey, esattamente, perché stasera gioca nel Canadian Montreal.
1: Sì.
0: Tu lo vai a vedere stasera, devono affrontare la sfida contro... Come si pronuncia?
1: Buffalo Sabres.
0: Senti che bella pronuncia.
1: Sì, proprio da John Wayne.
0: Ne va più che John Wayne, avrei detto, non lo so, un cronista radio.
1: The Buffalo Sabres.
0: Senti che voce, ma io mi devo fare registrare un paio di jingle qua da Samuel. Ma tutti ti chiamano in realtà Sam? Come ti chiamano?
1: È in inglese, mi chiamano Sam, però Samuel è molto più bello in italiano. Quello è il mio nome, Samuel.
0: Tu quale preferisci?
1: In italiano preferisco che mi chiamano Samuel. La nonna di mia fidanzata mi chiama Sami.
0: Sami è bellissimo.
1: Sami con la I, come un libanese.
0: Vabbè, diminutivo. Diminutivo, giusto.
1: No, inoltre,
0: come si chiama la nonna?
1: La nonna Rosa, salutiamola.
0: Ciao nonna Rosa, un abbraccio a te. E la fidanzata?
1: Si chiama Paola.
0: Ciao Paola, anche a te un
1: la
0: caro
1: Paola,
0: saluto.
1: Con la L maiuscola, la Paola.
0: La Paola.
1: Sì, la Paola.
0: Allora, dicevamo appunto stasera partita sentitissima, anche perché questa settimana, mercoledì, i Buffalo Sabres come si pronuncia? Scusate, mi sono confusa.
1: Sabres.
0: Sì. Io ho finito, vado a casa.
1: Come una spada.
0: Io vado a casa, lascio a te la trasmissione perché io non riesco più a parlare in questo momento. Hanno vinto mercoledì, quindi insomma stasera partita sentitissima per i canadiani. Poi c'è stato anche l'hockey femminile, le Victoires de Montréal cercheranno questa sera di eliminare il Frost e conquistare così per la prima volta nella sua storia l'accesso alla finale della Professional Women's Hockey League.
1: Hai detto anche molto bene.
0: Grazie, ho studiato tantissimo. Perché prima me l'ha suggerita, capito? Prima di entrare in onda mi ha suggerito la pronuncia. Comunque ci hai portato bene, Sam, perché è uscito il sole.
1: Grazie al MAIE.
0: No, questa è pubblicità occulta, anzi no, neanche no, occulta, no, proprio
1: no,
0: adesso
1: è una cosa
0: mi
1: bella,
0: scriveranno
1: si
0: nel
1: è una cosa bella, si parla dell'importanza della cittadinanza italiana, poi esce il sole,
0: in realtà stavamo parlando della nostra passione in comune per la radio, anche tu ascolti tanta radio.
1: Sì, tanto, purtroppo io ho dovuto imparare l'italiano in quel modo. Io ho dovuto imparare l'italiano, ovviamente nella famiglia, però non si parla. Io a casa parlavo un po' l'italiano, ma tanto inglese, io l'ho dovuto davvero sforzare. Io ho dovuto imparare l'italiano sentendo la Zanzara, sentendo la Rai.
0: Cruciani, è andata così.
1: Sentendo uno da Vicenza.
0: Cruciani, se ci stai ascoltando, sappi che Sam ha imparato l'italiano, grazie a te.
1: Dove siamo ancora in onda?
0: Siamo sempre in onda.
1: Ok, mi ha lasciato la parola, scusa.
0: Sempre in onda.
1: No, non sono abituato. Io nel podcast sono abituato di parlare, di non lasciare mai la parola a qualunque...
0: E invece sappi che i silenzi, non troppo lunghi ovviamente, sono importantissimi.
1: No, vabbè. Allora, diciamo che mi sono sforzato di imparare l'italiano per necessità, perché purtroppo non abbiamo... Abbiamo la PKI il sabato che ho...
0: Beh, adesso ci sono...
1: Dove ho frequentato.
0: Forse è più facile rispetto a prima imparare l'italiano, più possibilità.
1: Penso di sì, ma io la trovo un po' triste come idea che non abbiamo un liceo, ovviamente...
0: Ah già, è vero che mi parlavi, in effetti mi facevi notare questa cosa, il liceo c'è... In altre lingue, ma non si può frequentare in italiano.
1: Non solo in altre lingue, in altri paesi, altre città che sono, diciamo, molto importanti nel mondo, ma che hanno comunità italiane molto, molto più piccoli.
0: Però nel liceo in italiano.
1: Sì, Lagos, Nigeria. Nigeria c'è là, perché c'è una comunità, credo.
0: E qua dici perché non
1: diplomatica.
0: C'è?
1: Diplomatica, non lo so.
0: No, dici appunto perché non c'è, facciamolo, quello volevi dire.
1: Sì, esatto. No, abbiamo uno a Cairo, Dubai, Atene, Tirana, Londra, Madrid, New York, Los Angeles, Montevideo, Buenos Aires.
0: Cioè, tocca andare praticamente a New York a fare l'high school, questo mi vuoi dire?
1: Non ne abbiamo in Canada, che è una cosa deludente, diciamo, però speriamo. Io invece di guardare in centris le case belle, io guardo il territorio disponibile, like a plot of land, dove mi dico, vabbè, noi dobbiamo mettere una scuola proprio lì. Un bel posto.
0: Diciamo questo spirito anche imprenditoriale.
1: Non è imprenditoriale, è un sogno. Lo sto guardando capendo pochissimo a un livello logistica della cosa, ma io ho la voglia che il mio figlio, se cresce qua, io vorrei che potesse parlare l'italiano meglio di me, che l'ha dovuto imparare da Giuseppe Cruciani, che sta intervistando Orreste da Vicenza.
0: Comunque,
1: che
0: perdonami,
1: sostiene di aver mangiato
0: io
1: un
0: gatto. Io capisco che tu ascolti la zanzara, però ascolti anche se Fembito dice 80. La risposta è solo sì, non puoi dire di no.
1: Sì, quando posso. Quando posso.
0: Che sei stato qui con noi praticamente tutta la puntata, quindi adesso mi raccomando, CFMB su tutte, tutte le radio.
1: Dovrei ascoltarlo di più, chiaramente, ecco. Il mio livello di italiano va migliorato.
0: Il mio livello va benissimo, no, è solo per stare insieme. Invece per quanto riguarda la musica, tu mi dicevi in realtà noi ci siamo incontrati al concerto di Sfera.
1: Sì,
0: questa cosa ovviamente l'ho rimossa, però se me lo dici tu ovviamente mi fido, anche perché comunque c'erano tante persone.
1: Era quello di Capo Plaza, credo.
0: Ah, di Capo Plaza?
1: Sì, nella chiesa.
0: Ragazzi, voi non lo sapete, ma qui a Montreal è possibile fare concerti e cose nelle chiese, si affittano. Io mi ricordo che una volta sono andata in una chiesa per ballare, sono andata a ballare in una chiesa. La chiesa è consacrata, il giorno dopo celebravano messa, però in realtà le chiese pagano l'affitto e quindi devono anche dividersi tra diverse attività qui a Montreal. E in quel caso, anzi un saluto agli amici del Giretto, che appunto avevano organizzato questo concerto con Capo Plaza in una chiesa.
1: Sì, esatto.
0: Comunque è strano.
1: Sì, molto. Poi mi ricordo la cosa strana di quella serata era che quelli che hanno comprato i biglietti VIP erano sopra. Dunque, più lontano dal palco.
0: Vabbè, perché era comunque una zona più riservata, cioè la zona tipo del tavolo che riservi, e quindi vuoi stare per conto tuo e anche da una visuale un po' più dominante, diciamo, dall'alto.
1: Mi sembravo di essere proprio nel stadio di calcio con le ultras, tutti in nero, con le braccia incrociate, guardando da sopra. È stato...
0: Capo Plaza, immagino sia un po' così, felponi, cappucci, neri, esatto. E va bene. Allora, noi ci fermiamo un attimo per ascoltare una delle novità del momento. Gaia, dopo averci conquistato con il tormentone dell'estate, Sesso e Samba insieme a Tony F, è arrivata con un altro grande pezzo, dalla bossa nova alla bossa nostra.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
2: peperoni misti Sant 99 centesimi da libbra, uva rossa senza semi 1,49 da libbra, angurie senza semi 69 centesimi da libbra, petto di pollo dissossato 5,99 da libbra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libbra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Tamonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: CFMB. Scusa Sam, ma io ho una domanda per te. Perché The Bordello W?
4: Perché The Bordello?
3: No, perché The Bordello W?
4: Ok, aspetta. Ok, allora l'ascoltatore allora non potrà capire quello che sta vuol dire with The Bordello with Sam Adamo. La W, che è una lettera molto, molto straniera per te, che non parla.
3: Per me è viva, capito?
4: No, no, perché ovviamente l'alfabeta italiana è una cosa diversa. Ovviamente c'è.
3: Ragazzi, ma quando una un'età diversa, no? Funziona poi così. Comunque, andate a cercare Sam Adamo su YouTube, The Bordello.
4: No, grazie, grazie di avermi invitato. È stato un bel piacere. È stato un onore, anzi.
3: Ma grazie a te per essere stato con noi in questo buon pomeriggio insieme. Noi ovviamente da adesso in poi ti seguiamo sui tuoi social, sul tuo podcast. Ovviamente sei sempre il benvenuto qui a CFMB 12.80, ma immagino ci sarà modo anche di rincontrarci, magari fare un'altra puntata insieme.
4: Speriamo, sì, anche se sono un po' deluso dal fatto che non hai notato il bel profumo di acqua di Parma che è dappertutto in questo studio.
3: Allora,
4: sono un po' offeso, sono
3: rimasto posso dire che finalmente abbiamo una persona elegante che quando mette il profumo non si sente, ed è così che deve essere, perché il profumo si deve sentire quando uno è molto vicino. Quindi no, non l'ho sentito perché l'hai messo nella maniera giusta.
4: Io volevo che ti spaccasse nella faccia quando entravo in questo studio.
3: No,
4: l'acqua di Parma.
3: Perché sono
4: anzitutto un uomo canadese italiano.
3: Allora, io apprezzo moltissimo la scelta, ma ti dirò che secondo me hai fatto bene come hai fatto, perché secondo me l'hai messo in maniera leggera e secondo me è quello l'unico modo di indossare il profumo. Se no, io ve lo dico, avete tutto il mio non supporto.
4: A dirti la verità, è un profumo che mia ragazza odia.
3: Benissimo.
4: Al 100%.
3: Ma tu insisti però.
4: Però io la metto in modo molto pesante, io non la sento.
3: Io non lo sento adesso.
4: Sì, ma il fatto adesso di sapere che siamo in uno studio molto
3: chiuso,
4: non si sente, vuol dire che io la devo mettere anche di più. E mia ragazza
3: si
4: arrabbia.
3: Per far sì che tu lo senta, no, ma non lo mettere, non ne mettere di più.
4: No, che la sentono gli altri, anche tu non la senti.
3: No, ma non funziona così, no. Ci volete male, voi che volete affogarci nei vostri profumi, non ci volete bene.
4: No, gli ascoltatori non lo potranno
3: percepire, però
4: percepire,
3: tanto non lo sento io.
4: È un'esperienza sensoriale straordinaria.
3: Vabbè, allora dici almeno che fragranza è, che profumazione. Sai che acqua di Parma, come tutti i profumi, sono ispirati a qualcosa.
4: Sinceramente, quello da nonno, è l'acqua di Parma.
3: Il classico da nonno,
4: sì,
3: veramente?
4: Sì, no,
3: ma stai scherzando?
4: No, non ti scherzo.
3: C'è
4: no.
3: Tutta la linea dedicata ai frutti del Mediterraneo.
4: Come si chiama? Colonia, quella classica.
3: La Colonia, vabbè,
4: quella
3: ragazzi,
4: classica, perché una volta...
3: È veramente del nonno, comunque, posso dirlo, posso confermarlo.
4: Perché una volta sono stato ad un albergo a Miami dove avevano saponi... profumati di Colonia
3: e non ci paga acqua di Parma.
4: Io ne ho rubati tre.
3: Hai fatto
4: tre
3: bene
4: nella borsa. Certo. Mi sono detto, io devo comprare questa cosa. Io la voglio nel tacchino a Thanksgiving.
3: Giusto.
4: La voglio inserire nel tacchino. È una cosa.
3: Lui non si è sbagliato. Ha detto proprio tacchino, proprio nell'animale che si mangia per tradizione alla festa del ringraziamento. Sono scioccata, ragazzi, ma capisco perché in realtà è una profumazione non la tua di Colonia, che non la sento e va bene.
4: Nemmeno
3: però
4: male,
3: diciamo
4: nonno.
3: È un brand italiano molto conosciuto.
4: Comunque,
3: molto amato.
4: Nonostante il fatto di essere. No, nonostante l'offesa, sono contento di aver avuto la possibilità di stare qua con voi due. E niente, buona fine settimana a tutti.
3: Grazie, buon fine settimana anche a te, buone cose. Un saluto anche a tutta la tua famiglia.

0: che so che ci sta ascoltando, anche alla nonna, ancora una volta, come si chiama?
1: Rosa.
0: Ciao Rosa, e grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a Samuele Adamo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. La mamma è il cuore della famiglia. Voglio augurare buona festa a tutte le mamme italiane, piena di amore e felicità. Voglio inoltre ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Tanti auguri a tutte le mamme da Marc Tanguay.
2: E il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777, aperto dal lunedì alla domenica.

Sì. Parliamo di Salda vince all'Eurovision a Vienna, già fatto come dire il record, ha già battuto il record, perché Salda Vinci ha conquistato 24 milioni di streaming. È l'uomo dello streaming del momento, primo in classifica tra gli artisti che parteciperanno, ce la posso fare, alla gara canora europea. Peraltro l'Eurovision compie pure gli anni, tondi, 70 anni di Eurovision, è nato come spazio di condivisione delle diversità culturali, il più grande evento al mondo, almeno così oggi hanno detto in conferenza stampa, a livello almeno musicale, forse voleva dire a livello europeo, ma comunque. Prima semifinale 12 maggio, poi la seconda il 14, poi il 16, eccetera, eccetera, poi no, niente eccetera, eccetera, poi scopriremo appunto chi vincerà. Intanto vi posso dire che Salda vince non modificherà il brano, perché qualcuno gli aveva detto: ma non è che in occasione dell'Eurovision puoi modificare delle frasi e tradurle in inglese, visto che il regolamento lo prevede? Lui ha detto no, assolutamente no, per sempre si resta in italiano e a noi piace così. Bravo. Gli hanno chiesto poi se è cambiato qualcosa, lui dice no, assolutamente tutto rimasto come prima, sono stato educato a non aspettarmi mai nulla e a ringraziare la vita nonostante le tante avversità. Io vi ricordo che Salda Vinci fra poco sarà qui a Montreal, quindi insomma, se volete fare anche, non lo so, regalarvi qualcosa, regalarlo per la festa della mamma, ragazzi, ci siamo, noi non vediamo l'ora di andarcelo ad ascoltare.

siamo arrivati al termine di questa puntata. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e sul nostro sito. Grazie Ossian Bris Boabodri, grazie davvero a tutti voi. Noi ci sentiamo lunedì sempre dalle 15 alle 18. Domani mattina non perdete l'appuntamento con Roberto Rantucci e poi ovviamente domenica con Alessandro Fortino e la sera con gli amici di Contigo ai Laire. Noi come sempre ci salutiamo con una bella canzone e stavolta ci salutiamo con Luciano Ligabue, Urlando contro il cielo. Io vi auguro un buon fine settimana, auguri a tutte le mamme presenti e lontane, e noi ci salutiamo con Urlando contro il cielo.